sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.

Rosa, dentro te lo massimo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.

0: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Romantico, romantico, romantico però. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, dentro un sacco appena in due. Tu mai lasciato

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto qua

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno.
2: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con me.
3: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power It's Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
1: Buongiorno Zeta! Un minuto dopo le 6 del sabato mattina insieme, benvenuti, grazie per essere con noi stamattina. Che bello il rebranding della radio, non so se ci avete fatto caso alle basi che sono state cambiate da inizio settimana. Ci voleva una bella rifrescata, dato che arriva la bella stagione, allora ci adattiamo anche noi. Ancora grazie per essere parte della family, mi presento per i nuovi arrivati, nel caso qualcuno magari passa da queste parti per la prima volta. Sono Luca e vi scorto per le prossime 3 ore, tutti i sabati e le domeniche. L'appuntamento è quello con il Buongiorno Z fra le 6 e le 9 della mattina, ed è il momento in cui insomma ci confrontiamo, in cui stiamo insieme. A quest'ora lo sappiamo che è difficile, però qua si riunisce la family, si riuniscono gli eroi della mattina, quelli che a quest'ora sono già svegli, che poi stiano carburando, questo è un altro paio di maniche, però vabbè, a quest'ora è

È toccato ad Annalisa aprire l'appuntamento insieme su Radio Z a 6 e 5 della mattina. Vi ricordo anche che lei ci sarà domani sul palco del Power Hits Estate di RTL 102.5. Lo sapete, il ritrovo è al centrale del Foro Italico di Roma, il tempio del tennis, se vogliamo, è diventato, quindi vi aspettiamo lì. Ci sono i Medusa, Don't Wanna Go Home.

Anna, I got it. Se cercate la radio con la musica più bella, ce l'abbiamo. Siamo qua, siete già su quella giusta, 6 e 10 della mattina. Questo è il Buongiorno Z. La radio è sempre quella lì, quella che vi accompagna ogni giorno, ogni fine settimana, in particolare fra le 6 e le 9 della mattina. Si chiama Radio Z, quindi memorizzatela sia sull'autoradio, se volete, anche sulla radiovisione al 266 del digitale, il 735 di Sky. C'è l'applicazione, non ve lo dico mai, però abbiamo anche quella, è gratuita, e quindi sono poche le cose rimaste gratuite ultimamente. RTL 102.5 Play. Adesso, bello ritrovare insieme Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

La novità dei Radio Z insieme a Clara e San Giovanni, le ragazze, ritrovato nella mattina insieme. San Giovanni, un grande saluto come a Clara, davvero sono due grandi amici di Radio Z e siamo contenti di ritrovarli sempre. Ora c'è Taylor Swift e Elizabeth Taylor.

Secondo me questa canzone di Tommaso Paradiso si intitola I nostri anni e è una di quelle canzoni che quando passa alla radio è bella abbassare il finestrino, alzare il volume a manetta e cantarla. È proprio con quell'idea del non perdere il valore e la bellezza dei nostri anni. Poi non importa quale età si abbia, l'importante è che l'età migliore sia quella che uno sta vivendo. Quello dovrebbe essere l'obiettivo. Poi sappiamo che non è sempre così, sappiamo che non è sempre facile, ma l'auspicio è quello. 6:20, ben trovati, buon sabato mattina, chiudiamo il capitolo filosofia e torniamo alla musica, perché c'è la bella novità per l'estate di Gaia, stanno arrivando tutti praticamente. Questa è Bossa Nostra.

Gaia, la sua bossa nostra, canzone che ha scritto insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. La sua è una voce delicata, è una voce, non so, bucolica, che ti trasmette una calma, una tranquillità anche alle 6:30, attimo più, attimo meno della mattina. E un'altra voce delicata è quella che ascoltiamo adesso. Sto parlando della voce per eccellenza, Elisa, con la sua Amore è.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:31 minuti, oltre due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca fra Donald Trump e i suoi più stretti consiglieri, ma il presidente degli Stati Uniti non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Trump accetterà l'accordo solo se rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere una fonte della Casa Bianca. E avrebbe bruciato lo stop, era senza patente, senza assicurazione dell'auto. Il 51enne coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Lo scontro ha provocato almeno 18 feriti, fra cui 14 bambini e 4 adulti. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, il Monza torna in Serie A dopo un solo anno di B. Brianzoli, pur sconfitti 2-0 in casa del Catanzaro nel ritorno della finale dei playoff, all'andata avevano vinto con identico punteggio, passano in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato. Ed era questa al momento l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione fra un paio d'ore. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, solo un po' più di variabilità sull'arco alpino lungo la dorsale appenninica, ma senza grandi conseguenze. Temperature massime che saranno in ripresa al centro-nord con calde d'afa in intensificazione, valori più sopportabili invece al sud. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Immaginate che chiamate un taxi e si presentano Tony F ed Emma. Come sarebbe? Non sarebbe affatto male. 6:40 della sabato mattina, ben trovati, questa è Radio Z. Mi date 2 secondi, siamo subito da voi.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: E come promesso, siamo ancora insieme, 6:40 del sabato mattina, questa è Radio Z, ben trovati. Allora adesso arriva una bella novità, non so se avete visto Alfa che ha fatto un video sui social che poi è andato virale, che ascoltava per la prima volta in macchina con una tassista, a proposito di taxi, la sua nuova canzone insieme a Jovanotti, era sintonizzato su RTL 102.5, la tassista non l'ha riconosciuto e poi alla fine insomma è stato un bel momento di condivisione. Buon vento!

0: dedicata a tutti i naviganti, a tutti i marinai sul nostro piccolo vascello, a volte una zattera, a volte però magari una bella nave, un bel veliero, l'Amerigo Vespucci, diciamo, nei momenti dove siamo meglio. Questa è Radio Z, erano Jovanotti ed Alfa, la loro novità per l'estate che hanno confezionato, preparato apposta per noi. E adesso c'è un altro grande artista che sta facendo grande successo, Kid Yugi, con la sua Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Lipa con Houdini su Radio Z. Se la volete vedere, volete provare a incontrarla, non so quanto sia facile, in realtà non è che ci sono concerti in Italia, però si sposa in Sicilia, quindi prendete un aereo e se vi va di fortuna magari riuscite a imbucarvi alla festa. Magari trovate anche Elton John, se lo vedete, dato che è uno degli invitati, se lo vedete per favore se me lo salutate, capito? Così al tanto ci conosce, siamo proprio amici di infanzia. 6:50 minuti, questa è Radio Z, torna la musica, la novità di Fra Quintale. Ce la facciamo una bella aranciata, dai, un po' di vitamina a quest'ora fa sempre bene.

anche fra Quintale nella mattinata insieme su Radio Z. Ancora eccoci qua, grazie per essere con noi, grazie per essere parte della family, un saluto anche ai nuovi arrivati, a quelli che magari sono passati qua per sbaglio, vi saluto, vi ringrazio e state qua, a noi fa sempre grande grande piacere. In questo caso l'aranciata è un po', racconta quel senso di dolce e amaro tipico della bevanda o della famosa bibita che c'è alla fine di una storia, c'è un po' quella dolcezza finale ma a volte anche quell'amarezza, quell'amarognolo che è un po' fastidioso. Intanto Alex Warren con la Fever Dream.

0: Questa canzone a quest'ora della mattina penso sia perfetta. Il titolo di Calcutta, 2 minuti. Me li date ancora 2 minutini? Prima di alzarmi, una volta che suona la sveglia, poi spesso quei 2 minuti diventano 3, 4, 5, poi diventa mezz'ora e poi diventa che arrivi tardi al lavoro, ovunque debba andare. E diventa un problema pure quello. Bentrovati! Questa è Radio Z, grazie per essere con noi. Siamo già arrivati in fondo alla prima ora insieme, però tranquilli, non temete perché ce ne stanno altre due. Ogni sabato e domenica fra le 6 e le 9 siamo insieme, restate con noi. Le 7, buongiorno.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Shiva con Geolier, la loro nuova si intitola Bad Bad Bad, 7 e 3 minuti, apriamo la seconda ora insieme su Radio Z e adesso c'è la novità di Noemi con Vito Salamanca che ci fanno una domanda: ma tu cosa fai questa sera?

Greedy, Ted McRae, 7-9 minuti insieme su Radio Z. Buona mattinata ancora, grazie per essere parte della family, anche Radio Visione 266 del digitale, i 735 di Sky. Leggevo questa particolarità di Tate McRae, che lei è nata come ballerina per la danza e poi ha spostato il suo focus sulla musica, e direi che ha fatto bene, ma non so, cioè penso fosse molto brava anche a ballare, non volevo dire che non fosse capace di quello, però diciamo che ha fatto un ottimo investimento, perché a livello musicale sta andando davvero forte, davvero brava, davvero molto molto in gamba. È ufficiale intanto, è diventato il nuovo giudice di X Factor, sarà lui a sostituire Achille Lauro. C'era un po', era in lizza insieme a Tananai, pare che abbia avuto la meglio. Sto parlando di Rama, che ritroviamo con il singolo estivo su Radio Z, si intitola Cabana.

0: Per me è sì, Irama con Cabana, dico così perché l'abbiamo appena ricordato, è stato confermato, meglio, è il nuovo giudice di X Factor, prenderà il posto di Achille Lauro, confermata anche Giorgia alla conduzione. Certo che Giorgia sa fare tutto, sta donna è incredibile, ovunque la metti c'ha delle soft skills che sono davvero incredibili. L'avete già sentita la nuova di Sal Da Vinci? Si intitola Poesia su Radio Z.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Beh, questa è la canzone che l'ha consacrato forse al grande pubblico, Cenere Lazza, ve lo ricorderete, da Sanremo del 2023. Sono già passati 3 anni e forse anche qualcosina in più. 7:20 del sabato mattina, ancora grazie per essere qui, questa è Radio Z, io sono Luca e vi scordo sino alle 9 della mattina. Adesso lo stiamo sentendo Lazza anche con Tiziano Ferro, la rivisitazione che hanno fatto insieme di Perdono, grande successo di Tiziano del 2003, l'album rosso relativo. Sta andando di moda recuperare canzoni dei primi anni 2000, adesso dargli un po' una rinfrescata se vogliamo. Intanto c'è anche Samurai J, anche lui da Sanremo, con la nuova, cioè Flamenco, Paranoia.

Neanche il tempo di riprenderci da nuova ossessione, la canzone di Sanremo che è ancora in cima a tutte le classifiche, anche a livello di stream, a livello di ascolti, già disco di platino, un successo pazzesco, l'intervento anche di Belen, ve la ricorderete dal palco dell'Harrison, che è tornato subito il nostro Samurai J con Flamenco Paranoia. Adesso un altro singolo estivo, Farruko con Steve Aoki.

Ma se ci pensate, questa è la dichiarazione più bella. Dove vado senza di te? Più di questo, cos'è che volete? Qual è la dichiarazione più bella di questa qua? Di Achille Lauro, amore disperato, alle 7:30 del sabato mattina insieme. Tra l'altro è diventato direttore creativo anche nel mondo della moda, e per questo che poi ha dovuto cedere la poltrona, a differenza dei politici. Lui la poltrona l'ha ceduta ai Rama per quanto riguarda X Factor, e tornerà, lo sappiamo, insomma, quest'autunno insieme alla conduzione di Giorgia. A proposito di novità, ci sono anche i The Colors con la loro Rolling Stones, che fa riferimento sia alla band sia a quel modo di dire all'americana, la pietra rotolante. E ascoltiamo insieme su Radio Z.

0: Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Marrakesh, che forza questo pezzo. Crudelia, 7.36 su Radio Z, grande successo per lui anche al cinema, con il nuovo docufilm King Marrakesh è stata estesa la durata della proiezione.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno, approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro.

0: 99 centesimi.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: E riparte il nostro viaggio nella musica, 20 minuti alle 8 della mattina, questa è Radio Z, dicevo riguardo a Marrakesh, che grande successo non solo in radio, non solo nella musica, ma anche al cinema con il docufilm King Marrakesh, che ha fatto un successo pazzesco, 22.000 presenze più nel primo giorno di proiezione. Questo ha portato il cinema a estendere la durata, insomma, della proiezione, inizialmente prevista per un arco di tempo estremamente limitato, quindi credo che lo facciano ancora, se volete accorrete perché ci saranno pochi posti. Intanto i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento.

Pinguini Tattici Nucleari, anche loro su Radio Z con Sorry, Scusa, Lo Siento, canzone che è nata da una passione loro nuova dell'andare a esplorare quelle che sono, non so, ville, fabbriche abbandonate. Sapete, va molto di moda adesso queste visite urbex, vengono definite in questo modo, nell'andare a visitare, insomma, questi luoghi che hanno un loro fascino, e da qui è nata, insomma, questa canzone. Ora Mew, che ci manda a fare, si chiama Vaffa asterisco amore. Un labirinto

Hey, where is my husband? 10 minuti. Alle 8 della mattina, questa è Radio Z, che meraviglia. Questa è stata una delle canzoni più amate dello scorso anno e lei si chiede: ma dov'è il mio marito? Dov'è il mio marito ideale? E chissà se l'ha trovato nel frattempo. Intanto grazie per essere con noi. Mi ricordo anche il numero per i vostri messaggi: 335 30 10 25. Li potete vedere scorrere anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky. Abbiamo anche l'applicazione RTL 102.5 Play, sempre gratuita. Quindi mi raccomando, scaricatela. Mace, Salme con la pesce, cattive abitudini.

Successo perché ha riempito il forum Unipol di Milano e questa è la novità insieme, si intitola Cattive Abitudini, ritrovata su Radio Z, che racconta proprio quelle cattive abitudini nella vita di tutti i giorni, che sono quelle più difficili, se vogliamo, da scardinare. Ben trovati, 10 minuti alle 8 della mattina, questo è il Buongiorno Z, vi accompagniamo ogni fine settimana, tutti i weekend, fra le 6 e le 9, sempre qui su Radio Z. Intanto un'altra novità, Delia con Rum e Cioccolata.

0: Ed Sheeran a chiudere la seconda ora insieme su Radio Z con i suoi Eyes Closed e ha dichiarato, fra l'altro, che vuole dedicare più tempo alla sua famiglia. Lui ha due figlie e quindi vuole viaggiare un po' meno rispetto a quello che ha fatto in questi anni e dedicare più tempo, insomma, a se stesso, a quelli che sono i suoi familiari. Questa è Radio Z, il Buongiorno Z con voi sino alle 9 della mattina. Io sono Luca, restate qui insieme. Le 8, buongiorno.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power It's Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio. Vai!

Apriamo con Fred De Palma, Nitta e Mischilla. La terza ora insieme, la testa gira e la novità per l'estate. 8 e 3 minuti, questa è Radio Z, grazie per essere con noi, grazie anche per tutti i vostri messaggi al 335 30 10 25. Leggo quello di Alessia che domani sarà presente alla Power Hits Estate di RTL 102.5. Vi ricordo l'appuntamento al centrale del Foro Italico di Roma e sarà un momento bellissimo da passare insieme. Intanto Afrojack, sia David Guetta, Awake Tonight.

Il grande successo dei Coma Cose, quando erano ancora Coma Cose insieme a Sanremo del 2025, questa era Qualicini, 8:10 della mattina, ben trovati. Voglio salutare Gabriele ed Elisa che sono in viaggio verso la Liguria. Ragazzi, non vi invidio per niente. Grazie davvero per tutti i messaggi che ci mandate. Qualcuno chiede il numero, è il 335 30 10 25. È molto semplice, tanti ce l'hanno già salvato, ve lo potete anche tatuare, tanto è breve anche e ci sta comodamente. Aspetto i vostri messaggi, così vi salutiamo, ci fa tanto piacere condividere queste prime ore dell'alba anche con la musica, quella di Sienna Spyro, si intitola Material Lover.

0: Che atmosfera da film, questa canzone di Sienna Spyro si intitola Material Lover, il trovata su Radio Z alle 8:15 del sabato insieme. Buongiorno, grazie per essere parte della family e non è per caso che fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Qualcuno ancora non l'ha visto? L'hanno visto praticamente tutti, ha avuto un successo pazzesco ed è stato girato fra le altre cose anche a Milano. Envy Killa, tutto o niente.
1: Quando è cosa che c'è vista, pare triste ma niente mi sorprende. Potere una villa che vicino a mamma tanta cucina, mi dispiace ma loro non

Brescia, la sua umore marea, la scuola genovese sta andando fortissimo e anche tutti i tifosi del Genoa, che mi pare che stia andando un po' meglio della Samp. Il trovati su Radio Z, 8:20 della mattina. Leggo il messaggio di Giulia che mi è piaciuto tantissimo. Ragazzi, quanto è bello il nuovo jingle di Radio Z, sono contento che apprezziate insomma questo, questa bella rinfrescata che abbiamo dato. Tra l'altro qualche giorno fa ero al bar, c'era la radiovisione di Z, sentivo un bimbo che cantava il jingle, che è la cosa più bella, insomma, emozionante, davvero bello. Allora, restate con noi, questa è Radio Z, c'è la novità di J-Ax che si intitola Hippie Ya-Oh, però anche no.

Ma la svolta country di J-Ax quanto ci piace? Ritrovato su Radio Z alle 8:20 del sabato mattina insieme. Grazie per essere parte della family. Fra poco c'è una bella cosa riguardo al Power Hits estate, ve la racconto. Intanto andiamo da Drake.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Ora giornata 8:30 minuti, oltre due ore di riunione nella suite showroom della Casa Bianca fra Donald Trump e i suoi più stretti consiglieri, ma il presidente degli Stati Uniti non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Trump accetterà l'accordo con l'Iran solo se rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere una fonte della Casa Bianca. E la cronaca: avrebbe bruciato lo stop, era senza patente e senza assicurazione dell'auto. Il 51enne coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Zara del Vallo nel Trapanese. Lo scontro ha provocato almeno 18 feriti, fra cui 14 bambini e 4 adulti. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Questa sera alle 18 a Budapest in Ungheria il fischio d'inizio della finale della Champions League tra il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e l'Arsenal di Mikel Arteta. I francesi puntano a bissare il successo ottenuto nella scorsa stagione, gli inglesi invece non hanno mai vinto questo trofeo. Per il momento è tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, solo un po' più di variabilità sull'arco alpino lungo la dorsale appenninica, ma senza grandi conseguenze. Temperature massime che saranno in ripresa al centro-nord con calde d'afa in intensificazione, valori più sopportabili invece al sud. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Mahmood, le sue rapide 8:40 del sabato mattina insieme su Radio Z. Sto leggendo tutti i vostri messaggi, siete tantissimi, grazie davvero per l'affetto. 335 30 10 25, tra poco ve ne leggo uno che è stupendo, restate con noi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: 1878 sa di felicità.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sa,

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Tanta gente in macchina, tanta gente in giro, questo ci fa molto piacere. Noi siamo la vostra colonna sonora preferita, 20 minuti alle 9 della mattina, questa è Radio Z. Ciao, ciao a tutti, anche a voi che ci seguite sul 266 del digitale, 735 di Sky. Leggo il messaggio di Federico, che è partito da Milano con la famiglia, direzione Roma, perché domani c'è la Power Eats estate al Foro Italico di RTL 125, quindi approfittano di arrivare un po' prima, così si fanno un bel giretto della città. A proposito di Power Eats, ci sarà anche lei sul palco, eh? E canterà sicuramente anche questa, la sua novità estiva, Elettra Lamborghini Bam Bam Bambina.

0: Bambina.
1: È già pronta per la sua missione Elettra Lamborghini, bam bam bambina, l'obiettivo di farci ballare per tutta questa bella estate. Un quarto d'ora alle 9, grazie per essere con noi. Adesso arriva una bella novità, lei di solito ha una penna, la maggior parte delle canzoni che sentite nei grandi successi passano dalle sue mani, però adesso ci mette anche la voce. Lei è Federica Abbate e questa è Superman.

0: Funks con Clap Your Hands, le mani ve le batto io, soprattutto anche coloro che stanno lavorando, cito in particolare Denise e Laura che ci ascoltano da Asti, da un bar, e quindi già a quest'ora della mattina sono gli eroi, quelli che comunque anche il fine settimana, non che in settimana sia facile lavorare, ma diciamo la verità, il weekend forse è ancora più complicato perché la maggior parte delle persone stanno in giro, quindi è un po' più difficile, quindi grazie ragazze. Vi dedichiamo questa, la novità di ultimo, si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Andiamo a chiudere così l'appuntamento di stamattina insieme con Faccia Nuvola, Portami a ballare in primavera. È una richiesta, noi sarebbe bello insomma poterlo fare alle 9 della mattina. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi. Adesso io vi lascio nelle mani salde di Dario Vanacore, che vi scorterà per le prossime due ore con il Turbo Z. Continuate a inondarlo di messaggi, il numero è sempre quello, lo sapete, 335 30 10 25. Vi ricordo anche questa cosa, che scorrono, li vedete scorrere proprio in radiovisione, per chi avesse la possibilità di seguirci anche al 266 del digitale o al 735 di Sky. Quindi insomma cogliete questa bella occasione, così è un bel momento di condivisione. Questa è Radio Z, grazie a tutti. Io torno domani puntuale, se volete, a partire dalle 6 della mattina, come ogni fine settimana fra le 6 e le 9. Ciao a tutti e buon weekend.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 9, buongiorno.

0: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita caffè. Devo dare felicità.
3: Turbo Zeta.
4: Partiamo ufficialmente con il Turbo Z di questo sabato 30 maggio 2026, l'ultimo sabato del mese, poi ci proiettiamo verso il mese di giugno, ma è un mese di maggio che ha ancora tanto da dire, ancora tanto da dare. A partire da domani sera, l'avete sentito poco fa, al centrale del Foro Italico in Roma, Power It's Estate 2026, powered by RTL 102.5, tutta la famiglia radiofonica del gruppo sarà lì pronta a godersi questi 40 artisti che animeranno la scena, e tutto sarà seguibile, si dice in italiano, non lo so, l'ho detto, sul 36 del digitale terrestre, anche in radiovisione comodamente da casa, anche perché ormai lo sapete, siamo ampiamente sold out. Il buongiorno vi arriva da me, Dario Vanacore, le prossime due ore le passiamo insieme fino alle 11, tra poco cominciamo con la nostra rassegna di notizie a tema anche cinematografico, prima la musica, via!

Ultra alle 9:07 minuti. Questa è la musica di Radio Z, questo è il ritmo che vi accompagna in questo fine settimana lungo, perché se vogliamo attaccarci anche il ponte del giugno, per chi ne riesce a fruire sicuramente sarà un momento da godersi, anche per ricaricare un po' le batterie, magari andare al mare, magari andare al cinema. Ho visto ieri Backrooms, questo film, sono uscito alla sala, ho detto: ma cosa ho appena visto? Boh.

The Blessed Madonna con Jacob Lusk, Mercy, così alle 9.14 minuti su Radio Z, il ritmo che ci accompagna anche alla scoperta delle novità a tema cinematografico, perché i mesi di giugno e luglio saranno particolarmente roventi, sia sul profilo delle temperature, sia delle uscite, perché sì, ci saranno i blockbuster, quindi quelli che richiameranno al cinema tantissime persone, titoli come il nuovo film di Spider-Man, come l'Odissea di Nolan, ma attenzione anche ai prossimi giorni, perché arrivano Masters of the Universe, un bel tuffo nel passato, He-Man, qualcuno ha sentito parlare, poi 4 giugno Scary Movie 6.

me. Si intitola così la canzone di Fulminacci, Maledetto me, alle 9:17 minuti qui su Radio Z, il Turbo Z che vi accompagna fino alle 11 e nella marcia d'avvicinamento alla tanto attesa serata del Power Hits estate di domani. Noi continuiamo con la musica, a parte me c'è Elena Delia.

0: su.
1: Si brinda con un cin cin, questo è Alfa alle 9.23, lo trovate su Radio Z, così come trovate tutta la migliore musica e trovate anche il punto magari dove sfogare la vostra passione cinefila. Siamo tutti appassionati di cinema, magari ci andiamo poco, ma le pellicole, i film ce li godiamo anche a casa. E allora vi chiedo questo, 335 30 10 25, che siano nuove o che siano meno recenti, quali sono quelle pellicole, quei film che vi hanno tenuto con il fiato sospeso negli ultimi tempi o che magari avete recuperato? Che magari avete rivisto anche questa è un'altra tematica, i grandi classici che non passano mai di moda. 335 30 10 25, intanto da Bausa con Magnetic.

0: Back in ritmo, il ritmo del fine settimana. Se vi piace questa musica, appuntamento dalle 17 qui con Alma per il nostro Radio Zeta Club. A proposito di film che avete visto o rivisto, c'è Stefano che ci dice Il Gladiatore mi ha emozionato come la prima volta, o ancora Elena che ci dice ho visto settimana scorsa Inside Out 2, bello, io l'ho visto al cinema con i miei figli, molto divertente e toccante, anche perché poi da piccoli si guarda con certi occhi, mentre da grandi si piange.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi.

0: Battito.
1: Proprio Battito, la canzone di Fedez che abbiamo appena ascoltato, le 9:34 minuti, la prima mezz'ora che è volata sulle note della miglior musica che trovate su Radio Z, ma soprattutto sulle riflessioni che ci portate con i vostri messaggi, perché di pellicole da vedere ce ne sono tantissime, ne arriveranno al cinema, ma arrivano anche i consigli da parte vostra, come Interstellar. C'è chi l'ha recuperato soltanto in tempi recenti, magari ispirati dai meme che arrivano dai social, e ne vale sempre la pena. Filmone Interstellar.

0: E sono subito ritmi estivi con The Colors. Questa cabriolet panorama ci porta a sognare. L'estate che sta per cominciare comincerà alla grande domani sera con il nostro Power Hits Estate 2026. State lì che ritorniamo subito.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
5: Sofì,

0: 78 sa di felicità.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Nove 9.43, eccoci di ritorno in Radio Z. Perdonatevi, ma ormai questi mezzi tempi ci stanno veramente devastando la salute. Penso che come me saranno in tanti. Un po' ovunque si suda, botta di freddo, cambio di temperature ed è subito giù con la voce, su con la temperatura, insomma. Un casino che qua cerchiamo di risolvere con i giusti ritmi. E allora noi concentriamoci su quelli, c'è la musica di Harry Styles, questa è American Girls.

0: American Girls, Harry Styles, torniamo insieme alle 9:46 minuti su Radio Z. Ecco, lo vedete in sovrimpressione alla destra dello schermo. Qui sto cercando di indicarlo per chi fosse connesso con la nostra radiovisione. C'è una finestrella molto speciale che vi porta a dare uno sguardo a ciò che sta accadendo in questo preciso istante al centrale del Foro Italico. 35 ore e minuti ci separano dal grande evento di domani.
1: A complicarci la vita.

ferma a guardare i pinguini tattici nucleari, li ritroviamo con Ernie alle 9.53 minuti, il mondo del cinema che guarda sempre con grande attenzione alle nuove proposte che arrivano, soprattutto per quanto riguarda i profili da tenere d'occhio.

0: ritmi esotici, quelli di Marie Froese, questo è Come Ouro. Alle 9.59 minuti arriviamo alla fine del nostro, della nostra prima ora. Il Turbo Z ne dura due, quindi saremo insieme fino alle 11 con me, Dario Vanacore. Nel caso in cui queste sonorità vi fossero piaciute e voleste scatenarvi magari in ora di aperitivo, io vi ricordo l'appuntamento dalle 17 alle 19 qui su Radio Z con la nostra DJ Alma, che sarà tra le protagoniste del pre-show di domani al Power Hits Estate 2026 che vedete anche in radiovisione. Le 10 in punto.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Un caffè.

Volevo capire, c'è Madame con Marrakesh ad aprire la nostra seconda ora insieme. Lo ricordo, siete su Radio Z, questo è il Turbo Z e saremo insieme fino alle 11 con me, Dario Vanacore, e con la nostra radiovisione che porta avanti il countdown. 34 ore e 56 minuti all'inizio del Powerhits estate 2026. Arriva una novità, si intitola Beautiful Freaks e segna il ritorno di Mick. L'ascoltiamo con grande piacere. Yes.

0: E voltiamo pagina, perché dal cinema si passa alla nerd culture. Però prima di approfondire tutto ciò che riguarda fumetti, videogiochi e chi più ne ha più ne metta, momento anche dedicato alle letture che trattiamo sul nostro portale online radioz.it. Settimanalmente andiamo a scoprire le letture che potrebbero fare al caso un po' di tutti a prescindere dall'età. Questa settimana, sotto la lente di ingrandimento, ci finisce Milady di Adelaide de Clermont-Tonnerre di Edizioni E.O., un libro che fa riferimento ai Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, capirete voi leggendolo il perché, e poi Safari Artico di John Riel, pubblicato da Iperborea, un ritorno dopo 50 anni dalla pubblicazione originale.
1: Aspetterai 100 video.

Comuni immortali, Achille Lauro alle 10:13 minuti, l'arte che rende immortali, in questo caso la musica, ma anche la Fontana di Trevi che vediamo alle sue spalle. Dicevamo poco fa, quindi Miledi, le edizioni EO e Safari Artico pubblicato da Iperborea. Se volete scoprirne di più su questi due titoli andate a leggere l'articolo che trovate su radioz.it nella sezione news e in social and trends. Continuiamo, c'è Casa sull'Albero, Rnawa.

Una tipa come me, c'è Anna alle 10 e 18 minuti, questa è Radio Z, questo è il Turbo Z, questa che vedete in basso a destra della nostra radiovisione è la nostra finestra sul centrale del Foro Italico, il nostro occhio privilegiato per vedere in anteprima tutto ciò che succede e quindi portarvi anche dietro le quinte, perché qui vedrete ciò che si sta preparando in vista di domani. A proposito di cose che si stanno preparando in vista dei prossimi giorni, c'è Topolino, il magazine che non ha bisogno di presentazioni, che la settimana prossima arriverà in edicola con un

direttore musicale, in questo caso, che ha fatto la storia dagli anni 90 a oggi. Si muove in tutte le direzioni lui, nord, sud, ovest, est, e tra poco ne parliamo, forse avete capito di chi si tratta. Intanto Lady Gaga e Doechii.

che stile, tutto al Diavolo Veste Prada 2, perché Runway, chi l'ha visto ricorderà, il nome della rivista che fa da ispirazione, no, a tutte le vicende. A proposito di riviste, dicevamo Topolino, 3680 è il numero che arriva in edicola mercoledì prossimo, 3 giugno, vedrà come protagonista nelle vesti di direttore niente poco di meno che Max Pezzali.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 minuti su Radio Z, 2 ore di riunione sull'Iran ieri nella Situation Room della Casa Bianca tra Trump e i suoi più stretti consiglieri. Il presidente non ha preso alcuna decisione sull'ipotesi di un accordo con Teheran. Trump accetterà un'intesa solo se rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere il

0: Pentagono. Torniamo in Italia con la cronaca. Uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani ieri durante le lezioni ha tentato di accoltellare un professore ma è stato bloccato prima di farlo. Perquisizioni e sequestri informatici sono stati disposti nella casa del bambino che per l'età non è perseguibile. Chiudiamo con un flash sullo sport, sui motori. Motomondiale, oggi la sprint della MotoGP alle 15. Nelle prequalifiche di ieri per il Gran Premio del Mugello il miglior tempo è stato realizzato da Fabio Di Giannantonio, alle sue spalle Pecco Bagnaia su Ducati ed Enea Bastianini su KTM. La gara domenica alle 14. Per il momento è tutto, la linea passa alle colleghe e colleghi di Trebi Meteo.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, solo un po' più di variabilità sull'arco alpino lungo la dorsale appenninica, ma senza grandi conseguenze. Temperature massime che saranno in ripresa al centro-nord con calde d'afa in intensificazione, valori più sopportabili invece al sud. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Si intitola Polinesia, la canzone di Gazzelle alle 10.37 su Radio Z. In una parte della canzone lui dice: di andare in Polinesia non mi va, di andare al mare non mi va. Fatemi la stessa domanda in questi giorni roventi, bollenti, dove si boccheggia, almeno qua a Roma, dove siamo con gli studi in via Virginia Orsini 8. Poi vi rispondo, eh.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.

0: Tradizione.
1: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa,

0: le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Insieme in Turbo Z alle 10:40 minuti. Tra poco andiamo ad approfondire anche tutte le novità che riguardano il mondo dei videogiochi, perché lo sapete, la nostra seconda ora, il sabato e la domenica, è dedicata alla cultura nerd che si muove in tante direzioni differenti, quindi anche collezionismo, collezionismo che muove un mercato veramente allucinante. Dico una cosa così, carte Pokémon, penso che tutti quanti sappiano di cosa stiamo parlando. Parliamo di musica però, c'è Bob Sinclair con Keisa.

Eppur si muove quella finestrella che vedete in radiovisione in sovrimpressione in basso a destra, sotto il mio gomito qua, vediamo se riesco ad appoggiarlo più o meno. 266 del digitale terrestre, che cosa succede in quella finestrella? È il nostro occhio privilegiato dall'alto, quindi anche da una prospettiva d'eccezione, sul centrale del Foro Italico, dove in fase di allestimento tutto ciò che porterà allo spettacolo che avrà vita domani tra 34 ore e 16 minuti al centrale del Foro Italico, si chiama Power Hits Estate. Ovviamente non avrà bisogno di presentazioni, no?

Sacrifice, c'è cioè The Weeknd in questo weekend, sabato 30 maggio 2026, alle 10.48. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora insieme per questo Turbo Z con me, Dario Vanacore. E ve l'avevo anticipato, si sarebbe parlato delle novità che arrivano dal mondo dei videogiochi, perché è un mercato che si aggiorna costantemente, ci sono sempre tante proposte che guardano anche a ciò che succede in altri ambiti multimediali, come nell'ambito del cinema, perché nelle scorse settimane parlavamo di come si stia cercando il nuovo 007, intanto uno 007 è arrivato tra i videogiochi con il nuovo titolo che risponde al nome di 007 First Light, uscito proprio nei giorni scorsi. Quando

canzone estiva rovente il clima nel videoclip, anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre. Annalisa con la sua musica ci ravviva la giornata, così come ci danno indicazioni precise Miles Smith e Niall Horan, che arrivano ora e ci dicono drive safe, guidate con prudenza.

0: e si intitola così la canzone di ultima della nostra due ore, bella davvero questa giornata insieme, bella davvero la canzone di ultima e anche il titolo della canzone stessa. Quindi grazie per essere stati con noi, ovviamente l'appuntamento si rinnova domani dalle 9 alle 11 qui con me, Dario Vanacore, qui con il Turbo Z. Non andate via perché la musica non si ferma, e nemmeno la nostra programmazione, nemmeno il countdown che vedete qui in sovraimpressione in basso a destra della radiovisione. Ci proiettiamo quindi verso il Power Hits estate e lo facciamo insieme.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce ma resta in loop nei tuoi ricordi, se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande.

0: generazioni future.
1: Pochi secondi alle 11.
2: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
3: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Eccoci qui! Eccoci qui, Destinazione Z sta partendo. Io sono Ceci Malanino, naturalmente vi farò compagnia fino alle 13. Oggi è una giornata con un sacco di carica, un sacco di energia, come ha detto giusto il nostro fantastico Dario Vanacori, che vi ha accompagnato appunto fino a qui. Insomma, come vedete, la nostra radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, sono in ballo tutti gli ultimi preparativi per questo Power Hits che non vediamo l'ora, insomma, di vedere. So che tantissimi di voi parteciperanno live, ma è impossibile, insomma, seguirlo in tanti modi, anche con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play, da scaricare assolutamente. Sono le 11 in punto e insomma questa estate finalmente inizierà domani sera, una lineup stellare di cui abbiamo parlato tantissimo, che ha fatto subito un sold out incredibile, e poi ci sarà la finalissima a settembre sempre all'Arena di Verona. Ma adesso cominciamo con la musica, adesso c'è Serena Brancale, Levante e Delia, e questa è Al mio paese.

0: tre voci incredibili che vanno a appunto fare questo singolo del 3 aprile, quindi nuovissimo, ottavo estratto del quarto album in studio di Serena Brancale, Sacro. E questo brano, pensate, è stato concepito addirittura prima della partecipazione a Sanremo con Levante. Adesso ci ascoltiamo Giulie con il featuring naturalmente di 13 Pietro. Questa si intitola Qui piangono tutti, sempre su Zeta.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

direttamente dal 2022, Ed Sheeran con Celestial, una canzone che abbiamo amato e che amiamo ancora. Prima ancora Qui piangono tutti con 13 Pietro e Giulie, che è arrivato venerdì appunto, e il brano parla di tutte quelle giornatacce, quelle insicurezze, quelle emozioni contrastanti che insomma un po' ognuno di noi prima o poi si trova a vivere. Tutto questo insomma nell'album appunto di Giulie, a cui hanno partecipato tantissimi amici, tantissimi collaboratori, da Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Brescia, Franco 126 e Biagio Antonacci.

Clara e San Giovanni, protagonisti di uno dei tormentoni, come abbiamo sentito, più caldi, anche più attesi appunto della stagione estiva italiana. È uscita appunto il 22 maggio, quindi freschissima, e naturalmente ci saranno al Power Hits, se la giocheranno, perché insomma questo suono caldo è proprio perfetto, un po' di latino, un po' di cose. Adesso Dominic Fick, ce l'ascoltiamo insieme, questa è Baby Doll, sempre qui su Zeta.

Le 11:20 minuti in questo sabato 30 maggio 2026, siamo con Ceci Malanino naturalmente fino alle 13 con Destinazione Z. Ci siamo ascoltati Dominic Fick, che per chi non lo sapesse, oltre ad essere un grandissimo cantante statunitense, ha anche partecipato alle stagioni di Euphoria, è esordito insomma nel 2022 proprio come attore. E poi ci siamo ascoltati naturalmente Fortuna di Gali, del suo terzo album in studio Sensazione Ultra, incredibile, prodotto anche dal duo Merck & Cremont nella parte musicale naturalmente. Adesso arriva un altro dei nostri preferitissimi, Bresh, questa è la sua Da Dio, sempre qui su Z, ce l'ascoltiamo insieme.

Da Dio di Brescia alle 11:23 minuti, sempre qui a Destinazione Z con Ceci Malannino, un singolo prodotto da Shune che arriva dopo il precedente Introvabile, che era un po' così uscito a sorpresa. E possiamo dirvi, ragazzi, che naturalmente Brescia è ufficialmente nel cast dell'evento di RTL Power Hits Estate 2026.

altrettanto incredibile quello di Somber del 2025, un ragazzo giovanissimo che sta avendo un successo mondiale, possiamo dirlo, veramente incredibile. Detto ciò, prima c'è stato Coez, si tratta del suo primo singolo del 2026 dopo la collaborazione con Giulie, e il brano arriva subito prima dell'estate, quindi perfetto per noi. E Ci vuole una laurea, proprio prodotto da Golden Ears, e si lega tematicamente proprio all'attesissima serie TV Due Spicci di Zero Calcare, che insomma poi fa anche tutto il videoclip. Quindi vi ricordo questo punto, la radiovisione 266 digitale terrestre 735 se preferite invece seguirci da Sky, e adesso Fra Quintale Aranciata.

0: Le 11:36 minuti qui su Z, Ceci Malanino dagli studi di Milano, Cologno Monzese, in diretta naturalmente con voi, con Destinazione Z fino alle 13. E qui chi abbiamo avuto, se non Sfere Basta, insieme a J Balvin, insomma due icone che ci hanno fatto ballare per tutta l'estate del 2020, che pensate, da baby ad ora 6 anni sono passati.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: che allegria.
1: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili.

0: disponibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: E a proposito di Sfera Ebbasta, che abbiamo ascoltato poco tempo fa con Baby insieme a J Balvin, è di pochi, proprio di poche ore fa, la notizia che Rondo da Sousa è uscito con un dissing proprio contro, insomma così, il king della trap. E quindi adesso aspetteremo se ci saranno ulteriori risposte oppure no. Sembrerebbe che il beef sia serio. Voi da che parte state? Non lo so. 335 30 10 25. Che cosa ne pensate di questi gossip che si celano poi dietro a questi artisti, a questa musica? Adesso arriva Shiva, Bad, Bad, Bad, con il featuring naturalmente inconfondibile di Geolie, sempre qui su Zeta.

Ed è proprio di quest'anno Vangelo, l'album di cui fa parte anche Bad Bad Bad, con il featuring naturalmente di Joliet. Vangelo, un album che insomma di Shiva, che vanta prestigiose collaborazioni anche Anna, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta e Tiziano Ferro, che sappiamo ultimamente insomma ha allargato un po' i suoi orizzonti, sta mettendo molto in gioco proprio anche con il rap. Infatti insomma così ha fatto una riedizione di un suo pezzo cult assolutamente, proprio insieme a Lazza. Dracula, remix di Tame Impala e Jenny, sempre qui su Zeta.

perché dopo un periodo molto lungo di pausa che si era preso per ritrovare anche un po' l'ispirazione nella musica, è tornato e fa anche parte appunto dell'album Lounge Music dell'emergente Wiley Frost, che sta andando veramente fortissimo. Quindi insomma gli auguriamo il meglio, noi l'abbiamo sempre così appunto sostenuto, ha anche partecipato tantissimo ai nostri festival. Come vedete in sovraimpressione la nostra radiovisione, ci sono gli ultimi preparativi per il Power Hits, noi non vediamo l'ora di vedervi tantissimi, numerosissimi, perché è stato un sold out in pochissimo tempo. E poi potete naturalmente anche seguire la diretta non soltanto su RTL ma anche sulla nostra app RTL 105 Play, assolutamente gratuita. Ecco un altro protagonista, lui è Irama e questa è la sua Cabana, nuovissima, appena sfornata qui alle 11:50 sempre su Destinazione Z.

È uscita il 15 maggio di quest'anno, proprio fresca fresca, per far accendere così l'estate. Lui è un grandissimo king delle hit estive, naturalmente è tornato sulla scena ufficialmente con questo inedito che apre la sua nuova stagione musicale. Noi lo vedremo naturalmente al Power Hits e insomma poi gli facciamo anche un grande in bocca al lupo, perché lui sarà il nuovo giudice di questa stagione di X Factor al posto di Achille Lauro. Adesso Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però

0: E torniamo indietro di 3 anni con A Squarciagora di Holly del 2023. Naturalmente manca un minutino, mezzogiorno, poi ci saluteremo e ci rivedremo per un'altra ora con Destinazione Z, con Ceci Malannino naturalmente, e anche questa hit appunto consolida un po' il sodalizio musicale tra Holly e Giulia. Infatti Holly fa anche parte appunto del primo album ufficiale di Giulia, che si chiama Solito Cinema. La loro collaborazione insomma va avanti praticamente dall'inizio, da Tutta Vita, primo album di Holly del 2024. Noi torniamo subitissimo qui su Z. Pochi secondi a mezzogiorno.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech,

protagonista del viaggio verso Power It's Estate, un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio. Vai!

La nostra Gaia con Bossa Nostra, mezzogiorno e 03 minuti, e bentornati naturalmente in Destinazione Z, perché insomma oggi è un giorno speciale, molto fermento, perché naturalmente in occasione del 10° anniversario RTL 125 Power Hits estate raddoppierà, e domani sera sarà la prima serata da seguire, naturalmente tutto su RTL in diretta oppure sulla nostra app RTL 125 Play. Paola Iezzi.

Don't go yet, Camilla Cabello a farci compagnia qui su Z a mezzogiorno e 10 minuti in questo sabato 30 maggio, insomma così il giorno prima del grande giorno, perché domani lo sappiamo che ci sarà il Power Hits, non vediamo l'ora, sono tutti gli ultimi preparativi, appunto li potete vedere proprio in radiovisione. E prima ancora abbiamo ascoltato Paola Iezzi con Stessa Direzione, lei è stata confermata nel cast di nuovo per il prossimo anno di X Factor.

0: Victor. E questo, insomma, nuovo pezzo, nuovo singolo, è anche complice di un grande amore per la cultura musicale svedese che lui le ha sempre detto.
1: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Alfa e Giova sono due nomi che insieme promettono sempre allegria e positività, ed è vero, naturalmente questo è il primo singolo di questi due artisti a collaborare insieme, legati comunque da una visione artistica molto simile. Giovanotti dice che lo scoprì proprio scrollando sui social, ed è sempre molto bello scoprire i giovani talenti, tra l'altro Alfa che ha già vinto un Power Hits. Adesso Amélie.

La voce incredibile di Rose Villain a farci compagnia qui su Z con cartoni animati del 2022. Mezzogiorno e 19 minuti, il countdown è accesissimo, ormai siamo proprio agli sgoccioli perché fra poco ci sarà un evento che stiamo aspettando veramente da un sacco di tempo. Infatti tutte le hit, se ci fate caso, sono uscite apposta per essere presenti naturalmente al nostro Power Hits di quest'anno. Detto ciò, prima abbiamo ascoltato un'altra grande protagonista del Power Hits di quest'anno, che è appunto Amélie con la sua Non è Francesco, titolo del singolo pubblicato da pochissimo dalla cantautrice, uscito appunto questo maggio, che descrive l'identikit del compagno ideale. Samurai J, questo è Flamenco Paranoia, questo Z.

Tre mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Ariston quasi da sconosciuto praticamente a Samurai J, e poi ne è uscito praticamente come uno dei vincitori morali a tutti gli effetti del Festival di Sanremo del 2026. Quella che abbiamo ascoltato adesso è il singolo flamenco Paranoia, nuovissimo, appena uscito, dell'album Amatore, primo suo album che chiude un po' il cerchio in quel momento, e si è candidato come uno dei protagonisti di quest'estate. Ecco un altro protagonista in generale da un po' di tempo, questa è la sua nuova Swag Music, sto parlando di Artify qui su Zeta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 29 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Due ore di riunione sull'Iran ieri nella Situation Room della Casa Bianca tra Trump e i suoi più stretti consiglieri. Il presidente non ha preso alcuna decisione sull'ipotesi di un accordo con Teheran. Trump accetterà un'intesa solo se si rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere il Pentagono. Il presidente iraniano ha detto oggi che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso con gli Stati Uniti e alle tensioni in Medio Oriente. Teheran ha dimostrato costantemente il suo impegno per il dialogo, ha precisato. Uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani ieri durante le lezioni ha tentato di accoltellare un professore ma è stato bloccato prima di farlo. Perquisizioni e sequestri informatici sono stati disposti nella casa del bambino che per l'età non è perseguibile. Tentato femminicidio la notte scorsa nella frazione di Belsito di Mister Bianco in provincia di Catania dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. Per ora è tutto, le notizie tornano con il consueto aggiornamento ora al meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, dunque nel complesso avremo un sabato stabile e ben assolato, eccetto però della variabilità sui settori alpini occidentali.

0: Sembra ieri, invece sono già passati 3 anni da Ci pensiamo domani di Angelina Mango, rilasciata appunto nel 2023. Mezzogiorno e 36 minuti e fra poco parleremo di Ultimo, perché tramite indizi social ha detto qualcosina.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Sofì,

0: piatto sa di felicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
6: Eccoci qui, mezzogiorno e 39 minuti, questo sabato 30 maggio, il giorno prima del grande giorno. Naturalmente l'abbiamo detto perché torna domani proprio il Power Hits e quindi decreteremo poi anche la hit dell'estate. E stavamo parlando anche di Ultimo, che attraverso dei post social ha ufficializzato la presenza di Moro. Solo Fabrizio Moro sarà presente sul palco insieme a lui, proprio perché dall'inizio gli è stato vicino, l'ha sostenuto, ha creduto in lui, e quindi gli sembrava giusto all'Ultimo, insomma, così fare un tributo ad un artista che più che un artista è ormai diventato un amico. Pinguini Tattici Nucleari, anche loro parte della colonna sonora di quest'estate con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Torri, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari tornano appunto con questo singolo, con un'intenzione di vivere l'estate con delle atmosfere un po' diverse dal solito, e poi il prossimo anno naturalmente torneranno in tour negli stadi, formazione sempre guidata dalla voce di Riccardo Zanotti, e darà il via alla tournée con l'appuntamento a Bibione, poi tantissime altre città, previsti concerti anche a Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari, Napoli, Messina e Roma. E adesso c'è Rosalia.

Una hit incredibile del 2018, Oroscopo di Calcutta con il featuring di Takashi e Ketra, a mezzogiorno e 49 minuti in questo sabato 30 maggio, un sabato dell'avvento naturalmente. E questo singolo è stato pubblicato appunto ormai nel 2018, nel 2016 addirittura, e ha visto la partecipazione appunto di questi due produttori fortissimi. È proprio stato scritto in occasione della nascita del primo figlio di Davide Panizza, che appunto è il frontman del Popix e amico di lungo data di Calcutta, quindi insomma un evento molto importante e anche molto personale dell'artista, che ha deciso insomma così di metterlo in musica. Adesso c'è Mace con Cattive Abitudini e la partecipazione di Salmo e Colapesce.

un duo inaspettato, quello di Salmo e Colapesce, che sono saltati insieme appunto su un singolo con la base prodotta da Mace, realizzato appunto in collaborazione e pubblicato proprio fresco fresco questo maggio. Naturalmente Salmo, lo sappiamo, parteciperà domani sera al Power Hits insieme a tantissimi altri artisti, ricordiamole sono più di 40.

Ed è proprio con Golden dei K-pop, Damon Hunter, Sander, appunto, che chiudiamo la seconda ora, appunto, di Destinazione Z. Siamo felicissimi perché oggi, appunto, è il 30 maggio. Vi ricordiamo, naturalmente, che domani finalmente è il gran giorno, perché al centrale del Foro Italico di Roma il primo grande evento anticiperà l'estate in occasione del suo 10° anniversario. Quindi la line-up degli artisti è stellare, ve l'abbiamo già detto. RTL 102.5 Power Hits Estate lancia questa sfida al tormentone dell'estate verso una finalissima, perché si raddoppierà naturalmente l'appuntamento, e quindi poi ci rivedremo a settembre all'Arena di Verona. Ciao!

0: una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 13.
2: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
3: il novellino è Campiello.
4: Il novellino.
1: Zetagram. Le 13 in punto, questo vuol dire che il weekend è iniziato almeno da 13 ore e 45 secondi. Ringrazio chi mi ha preceduto, Cecilia Malanino, sempre precisa e puntuale, che vi ha traghettato fino a me, fino a Zetagram in questo sabato 30 maggio 2026. Giornata importante, magari lo riuscite a vedere anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky o con la nostra

nostra fantastica app gratuita RTL 125 Play. Abbiamo in sovraimpressione un'immagine nuova che durerà per altre 31 ore e 58 minuti. È la sovraimpressione che ci fa vedere il Foro Italico. Perché? Perché domani sera finalmente arriva Power Hits Estate, centrale del Foro Italico, lo sapete, sold out. Ma per chi non è riuscito a prendersi il biglietto, ovviamente c'è la nostra radiovisione al 36 del digitale terrestre, oppure con la nostra app che vi invito di nuovo a scaricare, RTL 102.5 Play. Saremo insieme fino alle 15, ovviamente, bando alle ciance, partiamo subito con la nostra musica. E allora arriva Fred De Palma.

E questo è il ritorno del re del reggaeton italiano Fre De Palma insieme ad Anitta ed Emi Schilla. La testa gira 13:04. Questa è Radio Z, questo è Zgram con Matteo Lo Giudice Giadesco e ci siete anche voi al 335 30 10 25. È ora di pranzo, è weekend, scrivetemi cosa state facendo, da dove ci state ascoltando e se magari siete tra quei fortunati che sono riusciti ad accaperarsi i biglietti per il Power Hits estate di domani sera. Intanto prosegue la musica con Blanco ed Elisa, i loro ricordi.

Tananai Analisa con le loro storie brevi, 13 e 10, questa è Radio Z, Zgram in compagnia di Matteo, lo giudice Giadresco. A proposito delle storie brevi di Tananai e Analisa e a proposito di quello che vedete in sovraimpressione, il centrale del Foro Italico che domani sarà gremito di artisti e di persone che vogliono godersi lo spettacolo, Tananai e Analisa nel 2024 hanno trionfato proprio al Power Hits Estate, ma d'altronde insomma lo potevamo anche immaginare, storie brevi è stata colonna sonora di moltissimi amori estivi nel 2024, insomma staremo a vedere quale trionferà quest'anno. Arriva su Radio Z Sienna Spyro con la sua Material Love.

Sienna Spyro, Material Lover, il soul di Sienna Spyro su Radio Z. Questa è Zetagram, un soul che però si applica un po' al moderno, diventa pop proprio con quest'artista. E a proposito poi, tra l'altro, di artisti che ci hanno fatto già cantare e ballare, tra poco ascolteremo LDI H7, idilio musicale nato a Sanremo. Ci hanno emozionato, tornano freschissima con la loro Santa e li ritroveremo anche domani al Foro Italico.

Mike Smith, nice to meet you, 13:20, questa è Radio Z, Zgram con Matteo, lo giudice giadresco, Mike Smith, insomma, col suo folk pop, ci esce a parlare anche di vulnerabilità in questo testo, un testo, un brano che arriva dopo Stargazing, insomma, il suo grande successo qui a testa. Ancora una volta, che artista straordinario è, e sta arrivando un altro grande artista, J-Ax, insomma, ha travolto ultimamente tutte le nostre orecchie col suo country, ci ascoltiamo, Ipi Yayo. Però anche no. 2, go!

Sofia, yo, J-Ax, alle 13.23 su Radio Z in Zetagram. Quest'ultimo disco che abbiamo ascoltato è un'anticipazione del prossimo lavoro che uscirà di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, che aspettiamo tantissimo e che probabilmente ascolteremo quasi integralmente qui su Radio Z. J-Ax, che ritroverete domani sera tra meno di 32 ore al Centrale del Foro Italico per il Power Hits. E adesso arriva uno che, insomma, ci sa fare. Ve lo lascio ascoltare, Teddy Swims con la sua Mr. Know It All.

Meravigliosa Elodie con la sua Dimenticarsi alle 7, direttamente dall'anno scorso, dal 2025. Elodie, in cui insomma che ha partecipato al 75esimo Festival di Sanremo con questo brano, una ballata un po' malinconica, insomma l'avete sentita, non adesso ma la sentite insomma da un bel po' di tempo. Dimenticarsi alle 7, un amore che finisce, la speranza di dimenticarsi ma senza magari perdersi. Adesso arriva un ragazzo

0: Due giganti della console, Kungs e David Guetta, alle 13.37 su Radio Z con la loro All Night Long, una lunga notte, quella che ci aspetta anche domani sera al centrale del Foro Italico per il Power Hits Italia. Tra poco leggiamo i vostri messaggi, un attimo di pausa.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
3: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
4: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amélie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Le 13.39 in questo sabato, 30 maggio 2026. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco. Questa è Radio Z, questa è Zgram. Saremo insieme fino alle 15. Tanti messaggi al 335 30 10 25. Adesso è il vostro momento, ragazzi. Noi siamo già in macchina da Milano, direzione Roma. Domani sera si balla al centrale del Foro Italico per il Power Hits. Stiamo arrivando, ci scrive Matteo da Milano, ma tantissimi sono i messaggi che ci state scrivendo per il Power Hits estate. C'è anche chi griglia a Torino, ovvero Davide, e ti salutiamo con il nostro sottofondo. Allora, non puoi perderti Elettra Lamborghini, che arriva con la sua Bam Bam Bambino.

tutta l'energia di Elettra Lamborghini con la sua ultimissima Bam Bam Bambina alle 13.43 su Radio Z. Elettra Lamborghini, regina indiscussa delle nostre estati, un pop italiano latino che insomma conosciamo a memoria e che ritroveremo ovviamente domani sera per il Power Hits Estate dal centrale del Foro Italico di Roma. E adesso arriva Herbie.

0: Ciao ragazzi di Radio Z.
1: Ciao.
0: Sono Luca.
1: Ciao Luca.
0: Ho 10 anni. Bello. E sto andando a fare le gare di nuoto.
1: Oh, in bocca al
0: lupo. Volta che le faccio,
1: sì,
0: vi mando il messaggio e voi mi portate fortuna.
1: Oh, meno male.
0: Io domani vado al vostro super concerto e andiamo.
1: E dai, bravo Luca e bravi tutti quelli che saranno domani sera al Centrale del Foro Italico. Continuate a scriverci, intanto arriva Ultimo.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E questa era la magia di Ultimo con la sua romantica alle 13.52. Questo è Zetagram, questa è Radio Z con Matteo Lo Giudice e Giadresco. Saremo insieme fino alle 15. Lo vedete in sovraimpressione in radiovisione. Mancano 31 ore al Power Hits di domani sera. Ma intanto, Zerb e Rita Ora.

l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono gli sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Pioniere assoluto della trap in Italia, Capo Plaza, con la sua acqua passata direttamente dal 2024 al 2026. Sono le due del pomeriggio e finisce la prima ora di Zetagram con Matteo Lo Giudice e Giadesco, ma non disperate perché ce ne sarà un'altra insieme. Saremo in diretta qui su Radio Z fino alle 15. Proseguirà ovviamente la musica più bella in assoluto e daremo spazio anche ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Cosa state facendo? Ci sarete domani al centrale del Foro Italico per il Power Hits? Estate, fatemelo sapere. Le 14.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

La carica di Another E54 Ultra con la loro Talk to You alle 14:03 inaugurano la seconda ora di Zetagram qui su Radio Z, la carica dei vostri messaggi al 335 30 10 25 che tra poco leggeremo, ma intanto Uelo e Anna Tatangelo con la loro Notte Poetica.

Che ritmo, mezzo rotto, Alessandra Amoroso e Big Mama alle 14:09 minuti in questo sabato 30 maggio 2026. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, questa è Radio Z. Ci sono io, ma ci siete voi al 335 30 10 25 come Marco da Civitavecchia, che ci saluta e dice che domani sera sarà a Roma per il Power Hits, ma intanto oggi si gode il mare con la nostra musica di sottofondo. Bravo Marco. Per un Marco che si gode il mare c'è sempre qualcuno che studia, come ad esempio Elena da Verona, alla quale facciamo i nostri auguri, insomma, speriamo possa andare bene la tua sessione estiva. Uno che ci sarà domani sera sul palco del Foro Italico è Fulminacci, che ci ascoltiamo adesso con la sua Maledetto Me.

me. Fulminacci con la sua Maledetto Me, 14 e 12 minuti. Questa è Radio Z, questo è Zgram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Saremo insieme fino alle 15. Fulminacci, reduce dal suo tour Palazzacci Tour 2026. Quindi, reduce vuol dire che è finito. Quando lo potete ascoltare? Se non avete preso i biglietti, domani sera sul 36 del digitale per il nostro Power Hits Estate.

A me mi piace Alfa e Manu Chao alle 14.18 su Radio Z in Zgram. Con Matteo Lo Giudice e Giadriesco, a me mi piace. Vincitrice, trionfatrice di Power Hits Estate 2025, quindi detiene ancora lo scettro di canzone più ascoltata della scorsa estate. Chissà quale brano di quest'anno proverà a scippare questo trono ad Alfa e anche a Manu Chao. Alfa che stiamo ascoltando in rotazione anche in questi giorni nel suo featuring con Jovanotti e la sua Buon Vento. Sabato 30 maggio, lo vedete in sovraimpressione, mancano 30 ore e 41 minuti alla grande serata di domani e intanto arrivano i Bausa con Magnetic.

di Radio Z con Matteo Lo Giudice Giadriesco. Insomma, l'abbiamo imparata a conoscere questa canzone del trio norvegese grazie a TikTok. Insomma, se basta aprire l'applicazione, vedete quanti reel sono fatti con questo pezzo, e la stiamo ascoltando su Radio Z in rotazione, e sono convinto che questo trio farà parlare di sé molto a lungo. Hanno fatto parlare di sé a lungo anche Liberato e Mahmood con la loro

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 su Radio Z. Il missile iraniano è stato intercettato dalla contraerea del Kuwait, ma i detriti hanno ferito in modo lieve 5 militari e contractor americani, oltre a danneggiare 2 droni statunitensi. Il segretario alla difesa Esget ha ribadito che gli USA sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran, che non può avere armi nucleari. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre, Emanuela Aiello, avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte. E passiamo allo sport. Il calcio questa sera alle 18 a Budapest in Ungheria, il fischio d'inizio della finale della Champions League 2026 tra PSG di Luis Enrique e l'Arsenal di Mikel Arteta. I francesi puntano a bissare il successo ottenuto nella scorsa stagione, gli inglesi invece non hanno mai vinto questo torneo. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura.

0: su Radio Z sale in cattedra la nostalgia pop più travolgente. Torniamo al 2023, ci siamo ascoltati Viaggio intorno al sole di Tommaso Paradiso. Tommaso Paradiso che conosciamo bene, abbiamo ascoltato e continueremo a farlo qui su Radio Z a lungo. Le 14.37, tra poco torniamo.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Le 14.39 in questo sabato, 30 maggio 2026. Questa è Radio Z, questa è Zgram con Matteo Lo Giudice Giadresco. 14.39. Cosa vuol dire? Che mancano 30 ore e 20 minuti, lo vedete in sovraimpressione. E il centrale del Foro Italico che si sta preparando al Power Hits estate di domani sera. Tantissimi saranno gli artisti, più di 40 in line-up. Quindi, se non avete comprato i biglietti, domani sintonizzatevi sul 36 della vostra TV e non perdetevi neanche un attimo di quello che passerà. E arrivano adesso qui su Radio Z una novità spettacolare. Tiziano Ferro con Lazza, con la loro Per Perdono.

E per festeggiare i 25 anni del brano Cult, Assoluto Perdono, Tiziano Ferro ha scelto di farlo proprio quest'anno insieme a Lazza con la loro Per Perdono, meravigliosa, stupenda. Ed è anche il modo per far conoscere le nuove generazioni un artista che è stato indimenticabile e che lo sarà ancora a lungo, come Tiziano Ferro. 14:43, questo è Zetagram, questa è Radio Z, prosegue la musica irripetibile, inimitabile, che ci accompagnerà fino alle 15. Arrivano Martin Garrix ed Ed Sheeran con la loro Repeat It.

risposta sei tu. I ricordi dei pinguini tattici nucleari alle 14.49, questa è Radio Z, sempre Zetagram con Matteo Lo Giudice e Giadriesco. Ricordi dei pinguini tattici nucleari pubblicata il 23 di settembre del 2022 ed è insomma il secondo estratto del fortunatissimo quinto album in studio Fake News. Ce lo siamo ascoltato tutto e non smetteremo mai di farlo. Arrivano due che hanno suonato e cantato insieme nel 2019, continua l'idillio artistico Madame e Marrakesh.

Madame con Marrakesh, la loro volevo capire, freschissima alle 14.53 su Radio Z. Ve l'ho detto prima, l'idilio artistico nato nel 2019 con L'Anima prosegue nel 2026 con questo brano meraviglioso che segna anche un po' il ritorno di Madame. Sappiamo che è stata assente per un po' di tempo, uno che è tornato è anche Francesco Gabbani, ce l'ascoltiamo con la sua Summer Fun.

0: A Bar Song Shabuzi a chiudere la due ore di Zetagram alle 14.58 su Radio Z in questo sabato 30 maggio 2026, ve lo ribadisco, lo potete vedere in radiovisione al 266 del digitale terrestre con la nostra app RTL 102.5 Play in sovraimpressione al centrale del Foro Italico, il conto alla rovescia, mancano esattamente 30 ore al Power Hits di domani. Domani ci troveremo di nuovo dalle 13 alle 15 e vi lascio in buona compagnia con voi fino alle 17, arriva Olivia Bernabei, ciao, a domani.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 15.
3: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
4: nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
5: Collettivo Z.
2: Ma buongiorno, buon sabato 30 maggio, sono le 15 in punto. Questo vuol dire soltanto una cosa, che inizia ufficialmente una nuova puntata del Collettivo Z. Io sono Olivia Bernabei, staremo insieme come sempre fino alle 17 con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Weekend di partenze, quindi voglio sapere se state andando a qualche parte, se dovrete lavorare, se avete qualche festa in programma, insomma voglio sapere un po' i vostri piani, farmi i fatti vostri. Ci teniamo compagnia nel frattempo, io ringrazio perché è doverosissimo farlo il mio meraviglioso collega Matteo Lo Giudice Giadresco, che vi ha tenuto compagnia per queste due ore. Vi ricordo la nostra radiovisione, il 266 del digitale terrestre e il 735 di Sky. Tra l'altro oggi grande novità, perché in sovraimpressione vediamo un po' il centrale del Foro Italico che si sta preparando al Power Hits Estate. L'avete sentito, ve l'ha ribadito anche il mio fantastico collega, mancano 29 ore e 58 minuti, attenzione.

Un duo incredibile, quello di Madonna e Sabrina Carpenter con la loro Bring Your Love alle 15:05 minuti su Radio Z Collettivo Z. L'esibizione è stata incredibile sul palco del Festival del Coachella 2026 e dopo questa esibizione appunto Madonna ha pubblicato prima il brano e poi tra pochissimo pubblicherà anche l'attesissimo album in studio Confession 2. Chiaramente dopo tanto tempo dell'ultima pubblicazione di un album è un evento storico, si può dire. Ora ci ascoltiamo Eddie Brock con Bel Venerdì, l'ultimissima.

idee mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno

0: Sono Sara Anastasia con la loro Il cielo nella stanza, alle 15:11 minuti su Radio Z, Collettivo Z. Salmo, che da pochissimo ha pubblicato insieme a Gabby Ponte la collaborazione Tic Tac, brano che ruota attorno appunto a un incontro in studio ravvicinato di questi due mondi molto diversi. E domani sera avremo proprio la fortuna di vedere lui, Gabby Ponte, sul palco del Centrale del Foro Italico proprio per il Power Hits Estate. E sono più di 40 gli artisti, pensate, che si esibiranno domani, quindi uno soltanto sarà decretato come il tormentone dell'estate 2026, ma sarà un incontro incredibile. Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Achille Lauro con la sua Comune Immortale alle 15:15 minuti su Radio Z, Collettivo Z. Il cantante ha da poco detto che nei prossimi mesi girerà il mondo per continuare a scrivere con sincerità e spontaneità, e tanti di voi sono in viaggio al 335 30 10 25, come lo sarà anche Achille Lauro tra pochissimo. Leggiamo i vostri messaggi. Nel frattempo ci ascoltiamo Cadillac, che segna l'incontro inedito di Guè, Tony Pitone e Shablo, riuniti per la prima volta nello stesso brano. Sulla carta questa collaborazione sembra impossibile, però in realtà all'orecchio l'inedito dà l'impressione che questo trio faccia parte dello stesso immaginario. Quindi ce l'ascoltiamo su Z, questa è Cadillac.

stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

La voce di Holly con la sua devastante alle 15:22 minuti su Radio Z, Collettivo Z. Un brano incredibile, incredibile, quasi tanto quanto il video che abbiamo visto al 266 di Digitale e al 735 di Sky, in cui Holly entra in casa di alcuni fan e fa ascoltare proprio il singolo in anteprima. Si presenta a sorpresa mentre ascolta il brano live con loro, e ci sono alcuni che non riescono a trattenere le lacrime perché appunto il testo parla proprio di un amore finito, per l'appunto. 335 30 10 25 per i vostri messaggi. Silvia ci scrive: stiamo andando a Nizza ma non sappiamo tra quanto arriveremo per le interminabili code. È tosta, per fortuna che c'è la musica di Radio Z che vi salva. Ora Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Olivia Rodrigo alle 15:26 minuti su Radio Zeta Collettivo Z, che farà pubblicare il suo terzo album il 12 giugno 2026 e presenterà questo album durante il suo tour del 2027, due le tappe a Milano il 27 e il 28 aprile, tra pochissimo Rocco Hunt.

Gali ci riporta al 2021 con Walali, 15:31 minuti su Radio Z, Collettivo Z. L'universo musicale dell'artista si prepara ad una nuova importantissima evoluzione con l'uscita di un album inedito previsto per i prossimi mesi. Aveva già rotto il silenzio sul suo futuro lavorativo durante un live a settembre, regalando ai fan l'anteprima assoluta di 3 brani inediti. Tra l'altro il disco arriverà a 3 anni di distanza dal precedente successo Pizza Kebab volume 1, pubblicato nel 2023. Pensate un po'. Tra pochissimo Bob Sinclair e Chiesa con la loro I Can't Wait.

Un brano incredibile, questo era Nostalgia di Blanca alle 15:37 minuti su Radio ZZ con Olivia Bernabé insieme fino alle 17. Blanco che da poco si è esibita a Bologna per il suo primo tour nei palazzetti dopo l'uscita del suo ultimissimo album, ma che è dedicato alla madre. Un incontro incredibile.

0: 78 sa di felicità. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella. La
2: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Le 15 e 40 minuti su Radio Z, Collettivo Z, i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, io, mia mamma e mio papà stiamo arrivando a Roma per il vostro mega concerto. Non vedo l'ora. Camilla da Galatina, provincia di Lecce. Sì, perché domani ci sarà il Power Hits Estate 2026. Vi ricordiamo 36 del digitale terrestre o in streaming su RTL 105 Play, perché ormai l'evento è sold out già da un po' e sarà uno spettacolo veramente, veramente incredibile.

C'è anche Annalisa con la sua canzone estiva alle 15:44 minuti su Radio Z, Collettivo Z. Annalisa che prosegue nel percorso artistico aperto dall'album Io sono fuoco, riprendendone anche il tema. E canzone estiva è proprio una canzone d'amore, diciamo a strati, che si muove in due direzioni: l'amore verso una persona, ma anche l'amore verso il pubblico. Ora c'è Sombre con la sua Potential su Z.

duo che ci piace tantissimo, Rove e Anna con il loro Petit Fufu alle 15:50 minuti su Radio Z, Collettivo Z con Olivia e Bernabei insieme fino alle 17, e Anna sarà, diciamo, particolarmente impegnata quest'estate con il suo tour live Palermo, Monfalcone, Catania, Bari. Insomma, sarà un'estate veramente incredibile per lei. Nel frattempo 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, diciamo, stiamo vedendo il foro italico che si prepara a Powerhits estate di domani. Mancano 29 ore allo spettacolo, attenzione, attenzione, ora le ragazze Clara e San Giovanni.

Dare ai San Giovanni segna Le Ragazze, la prima collaborazione dei due artisti alle 15:54 minuti su Radio Z, Collettivo Z. Le Ragazze, che dice Clara, rappresenta per lei la parte più leggera e spensierata di questa nuova era. Ora Hugel e Solto, Jamaican Bam Bam.

E ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. E senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Chiudiamo la grandissima questa prima ora di Radio Z, Collettivo Z, con Ultimo, la sua Il ballo dell'incertezza, alle 15:59 minuti. Io sono Livia Bernabei, non disperate perché saremo insieme per un'altra ora fino alle 17. Ricordiamo che Ultimo sarà protagonista della Favola per Sempre, il più grande di sempre, un record senza precedenti, il 4 luglio a Tor Vergata, una chiamata raccolta che ha registrato lo storico sold out di 250.000 biglietti venduti in appena 3 ore, un numero da record. Le 16 in punto.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Sulla vita devo dar felicità.

Lady Gaga e Doechii aprono ufficialmente alle 16:03 minuti la seconda ed ultima ora di Collettivo Z su Radio Z con la loro Runway, ricordiamo, corona sonora del diavolo Best Preda 2. Nel frattempo Bambole di Pezza ci saranno anche loro domani sul palco del Centrale del Foro Italico per i Power Hits Estate 2026. Questa è Porno.

piacciono anche loro, Selena Gomez e Benny Blanco con la loro Sunset Boulevard alle 16:09 minuti su Radio Z Collettivo Z. Loro sono una delle coppie più amate di Hollywood, che ha collaborato proprio per la realizzazione di questo brano che racconta la loro storia d'amore. Infatti Selena Gomez ha scritto sui social che Sunset Boulevard sarà sempre un posto speciale per loro. 335 30 10 25 per i vostri messaggi vocali o scritti. Cosa fate? Dove siete? Con chi siete? Spero in viaggio, anche perché ci teniamo compagnia fino alle 17. Nel frattempo, Al mio paese su Z. Mi sento

Un trio incredibile, Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese, le 16:13 minuti su Radio Z, Collettivo Z, uno dei passaggi più significativi del nuovo percorso artistico di Brancale, un punto di incontro tra queste entità differenti, parte dell'album Sacro. C'è Mr. Rain con Lunedì Nero. Bravi.

De Palma con la sua Ti raggiungerò alle 16:18 minuti su Radio Z Collettivo Z. Lui è stato proprio il nostro ospite in Collettivo Z per raccontare il suo nuovo singolo estivo nato da una collaborazione con Anita e Amischilla, e spazio anche al tour, la festa continua che lo porterà nelle principali piazze italiane e al Fabric di Milano. Potete come sempre rivedere l'intervista sulla nostra app totalmente gratuita RTL 102.5 Play. Nel frattempo l'ultimissima di Fra Quintale, questa è Aranciata su Z.

La voce di Fra Quintale con la sua aranciata alle 16:22 minuti su Radio Z, Collettivo Z, brano prodotto da Mace che è stato anticipato in occasione della tournée nei Palasport. Aranciata appunto è un brano che, come ha detto Fra Quintale, mette in luce la rabbia e le ferite di una storia appena conclusa. Ora i Coombs con Boys Noize e la loro Getaway su

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 16:29 minuti su Radio Z sono drammatici particolari delle indagini sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Sul cellulare di Manuel Iannuzzi, compagno della madre, sono state ritrovate le immagini che ritraggono la piccola con il volto tumefatto e mentre obbligata a fumare una sigaretta. L'uomo è indagato per maltrattamenti aggravati. E voltiamo pagina: il missile iraniano è stato intercettato dalla contraerea del Kuwait, ma i detriti hanno ferito in modo lieve 5 tra militari e contractor americani, oltre a danneggiare 2 droni statunitensi. Il segretario della difesa ha ribadito che gli USA sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran, che non può avere armi nucleari, e se il presidente iraniano Pezeshkian tende la mano all'accordo per il consigliere di Khamenei, Trump continua a tradire la diplomazia. E concludiamo con lo sport. Il calcio: a un solo anno dalla retrocessione in B, il Monza è tornato in Serie A. I brianzoli, dopo aver vinto 2-0 a Catanzaro nelle finali di andata dei playoff, hanno perso ieri in casa con l'identico punteggio. Per ora è tutto, il meteo.

0: alle 13, alle 16 e 36 minuti su Radio Z Collettivo Z, Miley Cyrus con Easy Lover. Lei è stata la prima artista a ricevere una stella sulla Walk of Fame proprio questa settimana. Un traguardo incredibile.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente.

0: dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro, e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Sono le 16:41 minuti, questo è il Collettivo Z di Radio Z, io sono Olivia Bernabei, staremo insieme come sempre fino alle 17 con i vostri messaggi al 335 30 10 25 con la nostra radiovisione 266 del digitale e il 735 di Sky. Come vedete il centrale si sta preparando per i Power Hits estate 2026, mancano 28 ore, 18 minuti e ben 27 secondi al concerto che decreterà la hit dell'estate 2026. C'è anche Gaia con Bossa Nostra. Thank you.

Gaia Dal Via all'estate con la sua Bossa Nostra alle 16:44 minuti su Radio Z, Collettivo Z, brano che era stato anticipato lo scorso aprile durante il primo concerto della carriera Fabric di Milano e che è stato scritto, pensate, insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Ora Shakira e Burna Boy con Dai Dai su Z.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: La voce di Gazzelle con la sua idem alle 16:52 minuti su Radio Z, Collettivo Z, tra pochissimo l'ultimo singolo di Jovanotti che ha collaborato insieme ad Alfa per Buon Vento. Alfa ha proprio detto che è una di quelle cose che fai fatica a spiegare senza emozionarti, perché Jovanotti è il suo artista preferito da sempre, e pensate, il primo concerto che ha visto nella sua vita era il suo palazzetto appunto di Genova. Parla di partenze, parla di attraversamenti, parla di cambi di direzione, insomma parla di libertà. Questo è Buon Vento, Jovanotti e Alfa, sempre qui su Zeta.
1: Era un po' di tempo.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dietro la piaga con la sua Che fastidio alle 16:58 minuti chiude ufficialmente queste due ore di Collettivo Z. Su Radio Z sono Olivia Bernabei, ci ritroviamo domani dalle 20 alle 21 e tra l'altro alle 21 lo saprete sarà trasmesso in diretta proprio sul canale 36 di digitale in streaming su RTL 102.5 Play il Power Hits Estate 2026. Mancano soltanto 28 ore, io passo la palla alla mia fantastica collega DJ Alma e come sempre vi auguro un buon sabato, ciao, baci.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Sulla vita caffè. Devo dare felicità.
4: Radio Z, Zeta Club, generazione futuro.
5: Zeta Club.
6: Sì sì.
7: Radio Zeta Club by DJ Alma.
6: L'avete sentito? Il Radio Z Club sta per arrivare, anzi è arrivato in questo esatto momento, alle 17 in punto in questo sabato 30 maggio 2026. Io sono DJ Alma e vi porto fino alle 19 in un'ora di sola musica! I vostri messaggi vocali scritti anche al 266 del digitale terrestre. Vamos!

17.04 minuti. È così che suona il sabato pomeriggio qui su Radio Z.

17 e 7 minuti in questo sabato 30 maggio 2026 al 335 30 10 25 i vostri messaggi vocali scritti. Un saluto a zia Manila e Gabriele.

10:25 i vostri messaggi. Ci scrivete un saluto da Roma. Al 266 del digitale terrestre potreste anche vedere uno spoiler del foro italico che si sta preparando alla fantastica serata di domani. Power Hits, state!

0: mettere alla corrida mi tocco la continua coccodrillo la mia figlia. Gang fanno back, sono back, sono dei dead, sono qui alla Y, ma con David la Chappelle sopra pazzo di tu sopra Boston in cross. La mia ex vuole un baby ma da me.
1: Oh, oh, chiedi quello che non

335 3010 25. Voglio sentire i vostri vocali. Da dove ci ascoltate?

grande Alma, ogni sabato dal capitolo alla palestra, con lo schermo ti seguo, sei bravissima e continua sempre così. Ciao e penso alla poesia.

0: 17:26 minuti. Suona così Radio Z al sabato pomeriggio. I vostri messaggi vocali scritti al 3 3 5 30 10 25. Dalle 17 alle 19 solo musica. Ci sono io in console.
1: Marjorie, keep.

0: sabato 30 maggio. I vostri vocali al 335 3010 25. Anzi, chi si sta recando alla Foro Italico per l'evento incredibile di domani?
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: Anche al 266 del digitale terrestre c'è Radio Zeta Club. Dalle 17.

0: send my government into the neighbors know my name. With the jury on, you're the bracelet and the chains.
1: Wow. 17:32 minuti. Ancora un'ora e mezza di Radio Z Club.
2: Yo, yo, you're listening to
3: Radio Z Club by DJ Alma.
1: 17:32 minuti in questo sabato 30 maggio. È così che suona il Radio Z Club.

Mister Lazza, alle 17.35 minuti, un mashup con Could Be The One. Siete nel Radio Z Club e i vostri messaggi alla 335 3010 25. Anche la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play per seguire ovunque.

17:38 minuti. Da dove ci state ascoltando? Al 335 3010 25.

0: Collegamento da Parco Dora da Torino, dal nostro salone di acconciatura, e quando sentiamo DJ Alma vuol dire che è arrivato il weekend. C'è aria di weekend e sabato esclusiva con i grandi successi, la grande musica migliore di Radio Z, non ce n'è bisogno di dirlo, grandi straordinari Radio Z, straordinari, un abbraccio grande.
1: Radio Z Club by DJ Alma.

I vostri messaggi al 335 30 10 25. Un saluto a William da Roma, sempre all'ascolto. O ci scrivete anche che ci state ascoltando rilassati a bordo piscina. E questo è il mo giusto. Unavailable.

Tommy Dope. La hit Afrobeat del 2023 qui su Radio Z.

Siamo quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Ora arrivano loro, che sicuramente domineranno quest'estate.

incredibile al Foro Italico. Il Power Hits estate. Un evento imperdibile. Qua al 266 del Digitale Terrestre.

il remix di Elas EA. La hit incredibile di Sade dal 1980.

0: 5:30, 10:25, anche i vostri video. Ricevo video di persone spaparanzate in spiaggia ed è così che deve essere. Anche questo è il mood del Radio Z Club.
1: Radio Z Club by DJ A.

tutti insieme prima di scavallare l'ora per un'altra ora di sola musica, senza interruzioni, un flusso continuo di musica e anche i vostri messaggi al 335 3010 25. Da dove ci ascoltate? I vostri messaggi vocali per far parte del Radio Z Club.

0: Rimanete qua ancora per un'altra ora di musica per Radio Z Club.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Eccoci di nuovo, un'altra ora del Radio Z Club. Solo musica qui in vostra compagnia. Ci sono io. Un'ora di sola musica.

0: Grande Alma, l'inviatece via Casatice, Spindrai, lavanderia self service, c'è Giuseppe l'inviatece.
1: Ciao.

0: 10:25 abbiamo anche una richiesta di aiuto che cercheremo di esaudire in tutti i modi possibili.
1: Radio Z, per favore, trovatemi un ragazzo, sono la Assi da Bergamo, è disperata, per favore, un saluto.
0: Amica, stai da sola che è meglio. Comunque, accettiamo curriculum al 335 3010 25.

Attenzione, abbiamo la prima proposta. Alfredo da Bergamo ci scrive: si presenta come il ragazzo giusto.

0: 18.
1: Non mi piaci tanto, Saifa, alle 18 e 17 minuti in questo sabato 30 maggio. Al 335 3010 25 il tutto sta prendendo una piega un po' particolare.
2: Ciao Radio Z, sono Filippo. Se Francesca cerca un ragazzo, io sono qui.
1: Ragazzi, siamo diventati un'app di dating, praticamente.

0: anche al 266 del digitale terrestre. Trovate Radio Z Club. Potete recuperare tutte le puntate, quelle che verranno, quelle che sono passate, attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play e seguire i Radio Z Club ovunque.
1: This is how we do. We make a movie like the fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. This is

musica va condivisa. Per questo disco si chiama Share the House.

a prendere la mia compagna Elvira, si va a mangiare, poi stasera si va a ballare. Una buona serata a voi, una buona serata a tutti. Ciao ciao.

0: Ciao, sono Raffaella, sto andando al lavoro e a mezzanotte finisco, mi viene a prendere il mio compagno e andiamo a goderci un aperitivo sotto le stelle a casa sua.
1: Wow!

i vostri messaggi, una marea di messaggi al 335 30 10 25. Ci scrive Luca da Parma: Alma, la tua musica unisce energia e gusto. E un saluto anche a Christian da Verona.

18 e 32 minuti in questo sabato 30 maggio 2026 ed è così che suona Radio Z tutti i sabati e tutte le domeniche. By DJ Alma. I Can Wait. Bob Sinclair.

tantissimi ospiti, quelli che domani vedranno la luce del palco del Foro Italico a Roma al 266 dell'Isola Terrestre. Potete vedere la telecamerina, anzi di qua, da questa parte, con il countdown alle ore dell'inizio.

18:35 minuti. Ancora una mezz'ora insieme di musica non stop. Ormai lo sapete, le istruzioni sono chiare. 335 3010 25 è il nostro modo per comunicare, i messaggi scritti, i messaggi vocali, anche immagini, per raccontarci da che parte del mondo vi trovate.

Abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca. Ma domani 31 maggio, una serata incredibile al Foro Italico. Il Power Hits Estate. Che inaugura tutto. Ci sarà anche lui.

data del Radio Z Club, che domani sarà una data molto importante, il 31 maggio. Ma una cosa che forse non vi abbiamo detto è che potreste vincere una vacanza con RTL 102.5, perché dalle 11 alle 18 dovete accendere il canale 36, raccontare con chi e dove seguirete la diretta del Power Hits Estate. E inquadrando il codice QR sullo schermo

0: vostra canzone Radio Z e ho 8 anni. Ciao.
1: Ciao Verminio. I vostri messaggi al 335 30 10 25.

spaparanzato sul suo letto d'oro. È il caldo, ragazzi, è arrivato. Ma almeno c'è la musica del Radio Z Club a farci compagnia.

Messaggi oggi. Tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 17 alle 19 ci sono io qui in console a farvi compagnia per 2 ore di musica non stop. Un saluto anche a Simona che ci scrive.

Easy to Fall in Love. Olivia Dinna alle 18:56 minuti, recentemente qui a Milano, a Ro Fiera, concerto di cui radio partner era RTL 102.5. Qualcuno di voi c'è stato?

Io torno domani, eh. Anzi, domani puntata ancora più speciale. Dalle 18 alle 20 in vostra compagnia e anche in filo diffusione direttamente al Foro Italico. Ci sarà anche lei, Gaia.

0: Quello che è certo è che domani io sarò di nuovo qui in vostra compagnia. Radio Z Club by DJ Alma. Dalle 18 alle 20 in Radio Z Club, sempre 2 ore di musica non stop. E allora grazie per i vostri messaggi al 335 30 10 25. Potete ritrovare questa puntata nella nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Grazie. A domani. Ciao.
1: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 19:02 minuti.
2: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
3: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
4: Aperizeta.
0: Eccoci tornati con Aperizeta. Questa è una piccola novità perché ci sarò io a tenervi compagnia queste 2 ore, non Olivia Bernabei. Io sono Angelica Elli, alle 19:03 minuti ci iniziamo a tenere compagnia al 335 30 10 25. Tanti messaggi, tante notizie, soprattutto e l'attesa dell'evento di domani che purtroppo è già sold out, quindi mi sa che siete in ritardo qualora non lo aveste saputo già. Il Power Hits di RTL 102.5 che sarà trasmesso anche in diretta però dalle 21 su RTL 102.5, quindi canale 36 del digitale terrestre, e anche in streaming nella nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play. Iniziamo la nostra puntata a proposito di numeri 266 del digitale terrestre e 735 di Sky per la nostra meravigliosa radiovisione. Ci teniamo compagnia intanto la nostra protagonista, lei, la musica. Iniziamo.

Il primo brano in ascolto su Radio Z in Aperi Z ad addio di Bresh, e tra poco ascolteremo Tropicalia di SKT e Gaia, che è una collaborazione uscita poco fa. Loro si sono incontrati all'Arena di Verona a una cena dove si sono scoperti entrambi metà e metà, Gaia italo-brasiliana mentre SKT italo-britannico.

Up, c'è Rosé. Bruno Mars è stata un po' la colonna sonora del 2024 di tutti. Alle 19:13 minuti questo sabato 30 maggio in Aperizeta, tra poco ascolteremo la voce unica di Shiva con la sua Bad Bad Bad e anche Geolier in questo nuovo album Il Vangelo, un album molto introspettivo, umano, uno Shiva che mantiene la sua personalità però comunque sperimenta al contempo nuovi stili. Ascoltiamolo sempre su Z e torniamo tra poco.

Bad, Bad, Bad di Shiva e Geolier qua su Radio Z, in Aperizeta, 19-17 minuti, ne abbiamo parlato poco fa di Bad, Bad, Bad nell'album Il Vangelo, e la tracklist vanta, oltre a Geolier, nomi come Anna, Kid Yugi, Tiziano Ferro, Lazza e Sfera e Basta. Intanto un'altra novità di Nerissima Serpe e Frito, Ridere di te su Z.

io, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

Irama con la sua arrogante qua su Radio Z in Aperizz alle 19:23 minuti. Poco fa abbiamo ascoltato Ridere di te di Nerissima Serpe, che in realtà l'avreste magari già intuito, è un omaggio al suo artista preferito Vasco Rossi, presente nell'album Nerissima, tra l'altro, che è uscito molto recentemente il 1° maggio di quest'anno. E l'annuncio è un trailer un po' cinematografico che vede come protagonista Michelle Lamy, icona dark del mondo del fashion. Intanto ascoltiamo Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia di Samurai J, che si candida un po' come prossima hit estiva, possiamo dirlo. È un brano presente nel nuovo album Amatore di Samurai J, che non solo riprende il suo cognome, lui si chiama Gennaro Amatore, ma ha come intento quello di definirsi proprio colui che ama, che si appassiona.

energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi, qua non ti

abbiamo ascoltato la voce di Gali, penso la conosciamo un po' tutti, la hit del 2017. Torniamo nel 2026 perché domani naturalmente è una data importantissima, ci sarà il Power Hits Estate, completamente sold out, ci dispiace, però ovviamente è trasmesso in diretta dalle 21 su RTL 102.5, il canale del 36 del digitale terrestre, e ci saranno anche loro, le voci che ascolteremo tra poco, le voci musicali, cioè strumentali e canore dei The Colors, Rolling Stones.

0: Carol G e Tiesto, la loro Contigo qua su Radio Z, conmigo Angelica Elli su Aperi Z, 19:39 minuti. Noi torniamo tra poco, intanto poi vi racconto di Carol G.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Eccoci tornati con Aperizeta alle 19:42 minuti in compagnia della vostra Angelica Elli. Poco fa abbiamo ascoltato Karol G e c'è da dire che è stato fatto un riconoscimento storico a questa cantante che ha vinto agli American Music Awards, quindi a Los Angeles, l'International Artist Award of Excellence. Lei è stata l'ultima, cioè artista femminile a vincerlo dopo Whitney Houston nel 2009.

tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, su Radio Z, in Aperizeta alle 19.46 minuti. Tra poco ascolteremo Elisa con il suo singolo Amore è, che anticipa il prossimo album di Inediti. E noi torniamo tra poco.

ammaliante questo mix sonoro di Black Eyed Peas, di Shakira e di David Guetta qua su Radio Z in Aperizeta alle 19.53, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Poco fa abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Elisa, Amore è, in cui canta queste parole: amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Allora io vorrei chiedervi al 335 30 10 25 tre cose che per voi sono la parola amore. Cos'è l'amore?

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Kid Yugi con la sua Amélie che chiude la prima ora di Aperizeta su 2 qua su Radio Z. Non temete, ne abbiamo un'altra ancora insieme. Kid Yugi, che tra l'altro ha avuto disco di platino immediato, non è appena uscito l'album tanto atteso, anche gli eroi.

0: canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita caffè. Devo

Il 15 maggio è uscito il nuovo singolo di Mace intitolato proprio Cattive Abitudini, quello che abbiamo ascoltato adesso in Aperizeta su Radio Z alle 24 minuti con Angelica Elli. Magari amore e anche cattive abitudini, al 335 30 10 25 stiamo parlando proprio di amore. Tre cose che per voi sono la parola amore.

La voce di Calcutta con il suo sorriso, la sua sorriso, ma anche il nostro qua in Aperizeta su Radio Z alle 20:10 insieme con Angelica Elli. A proposito di amore, vi ho chiesto al 335-3010-25 le tre cose che per voi sono amore. Stiamo per ascoltare un brano, il nuovo singolo di Sienna Spyro, Material Lover, che proprio parla dell'esplorazione di questo amore digitale. Amore, in realtà connessioni sincere in un mondo digitale.

Sienna Spyro con la sua Material Lover qua su Radio Z in Aperizeta alle 20:13 minuti. Stiamo per ascoltare, io preparo sempre, diciamo, il vostro udito. Tu cosa fai questa sera? A proposito, anche voi, cosa state facendo? 335 30 10 25. Il nuovo singolo di Noemi e Vito Salamanca. Torniamo tra poco.

English lesson number one di Canova e Tony Pitoni. Questa canzone nasce un po' come una sfida, l'abbiamo visto al 266 del Digitale Terrestre, anche al 735 di Sky, che Canova e Tony Pitoni hanno composto e registrato questa canzone in sole 3 ore. Tra l'altro ci sarà anche il suo tour di Tony Pitoni e Statoni quest'anno nel 2026, che vede 30 tappe italiane in più o meno 2 mesi e mezzo. Ecco, torniamo tra poco, intanto J-Ax, KPIO su Z. 1, 2, go!

Hippie Yayo, DJ Axe ci accompagna qua su Radio Z nella nostra ultima ora di Aperiz alle 20 e 22. Questo brano che è un po' estivo, ironico e anche un po' che fa riflettere, perché riflette su tensioni sociali, violenza ed estremismi con il solito stile DJ Axe.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Una buona serata da Radio Z alle 20:28 minuti. Sarebbe stata una batteria di fuochi accesa a circa 200 metri dai cavalli dei reparti in posizione di attesa, ma già schierati per le prove della parata del 2 giugno, a far imbizzarrire circa 30 animali che sono poi scappati per il centro di Roma. È quanto ricostruito dagli investigatori. L'ipotesi è che ad accendere i fuochi sia stato un vigile urbano. Il bilancio parla di 3 militari dell'esercito e una poliziotta ferita. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di presunta violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo è ai domiciliari. In passato, a causa di comportamenti simili, aveva già subito sanzioni disciplinari. Calcio Champions League in corso a Budapest in Ungheria, la finale della Champions League 2026 tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal. 1-1 al termine di 90 regolamentari, in corso i supplementari ed è tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente il tempo sarà stabile sull'Italia. Entro sera però si avvicina una perturbazione che porterà dei fenomeni sparsi localmente su Alpi, Prealpi, con possibili sconfinamenti anche alla Valpadana, specie centro-orientale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, con picchi fino ai 35 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Offline, Ita Supreme qua su Radio Z, in Aperiz alle 20:36 minuti con la vostra Angelica Elli. Tra poco parliamo di un'importante novità, perché se sei un giovane artista e cerchi alloggio a New York, forse Madonna può intervenire a pagarti l'affitto. A tra poco.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccoci tornati con la nostra, con il nostro Aperiz, orario di aperitivo, più che aperitivo, apericena, alle 20:37 minuti su Radio Z. Continuiamo a parlare di queste notizie. Poco fa vi ho accennato che Madonna ha avuto una novità che proprio ci fa dire Madonna mia, perché pagherà un mese di affitto a dei giovani musicisti che vogliono risiedere a New York per iniziare proprio da zero.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: Ti sento. Tranquilla. Ciao Angelica.
1: Sei team Radio Z. Se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Buonasera, sono le 21.
2: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è

Nel fattore Z di Radio Z insieme a me Riccardo Castiglioni. Buona serata a tutte e a tutti. Grazie davvero di cuore per essere con noi. Siamo anche Radiovisione 266 del digitale, qualora desideriate fare questa esperienza. Avete sentito che c'è stato il nuovo vestito musicale di Radio Z con i nuovi jingle, le nuove basi. Siamo sempre più energici, sempre più vicini alla musica migliore. Quindi da adesso fino a mezzanotte 335 30 10 25 messaggi scritti. Facciamo anche noi qualche piccolo cambiamento nella nostra fattoria Z, quindi andiamo diretti con i messaggi iscritti. Se volete salutare qualcuno, fatelo con gli iscritti. 335 30 10 25. Tutto pronto per domani e siamo prontissimi. Lo vedete anche in Radiovisione. Un occhio sul Foro Italico di Roma. Domani sera alle 21 sarà Power Hits e noi siamo pronti.

Tutta l'energia di Radio Z, Talk to You, sono 4 minuti dopo le 21. Buona serata da Riccardo Castiglioni, ciao Radio Z, vi stiamo ascoltando mentre torniamo a casa da una giornata al mare. Domani a quest'ora siamo al Foro Italico, ci vediamo lì, ciao da Sara, Flavia e Damiano, grazie davvero. Noi vi aspettiamo, è tutto pronto, lo vedete anche adesso in diretta, al 266 il digitale, c'è un occhio lì proiettato sul Foro Italico perché vi facciamo vivere un po' tutta l'attesa insieme a noi. Delia.

Atmosfera e basta su Radio Z, mamma mia, con un brano del 2022, 21:10, questa è Radio Z, sono Riccardo Castiglioni, siamo anche in Radiovisione, mi raccomando, entriamo nelle vostre case con non soltanto un sottofondo sonoro, quello della radio, ma anche visivo, la forza della Radiovisione con i videoclip delle canzoni e i volti dei conduttori. Passiamo qualche brano anche del passato recente, era il caso appunto di Mamma Mia, Sfera e Basta, ma siamo ancoratissimi all'attualità musicale, ecco, quindi adesso andiamo con Fulminacci, è una delle sue ultime fatiche musicali, ci piace tantissimo, Maledetto Me, eccolo.

Maledetto, maledetto, maledetto me, Fulminacci, una canzone che quindi invita anche un po' a prendersi le proprie responsabilità. Mi piace moltissimo questa nuova veste di Radio Z, bravi tutti, un saluto da Antonio, ciao Antonio, grazie mille, e poi manda un saluto anche a Laura, Benedetta, Massimiliano, ovviamente anche a me, grazie davvero di cuore. Alex Warren, la sua ultima novità, eccola.

Ale, tuffo nel recente passato, torniamo al 2023 con Shiva 100 Ops, la sua canzone, 21:19, buona serata da Riccardo Castiglioni. Dal 2023 all'attualità sportiva, perché il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions un'altra volta, seconda consecutiva per la squadra di Luis Enrique, ai calci di rigore con l'Arsenal 1-1, era andata avanti la squadra inglese, poi 1-1 nei regolamentari, supplementari, calci di rigore, e lì ha avuto la meglio il Paris Saint-Germain, 4-3. Adesso un trio norvegese, sono diventati virali anche qui da noi con questa canzone, Magnetic.

loro sono un trio norvegese, sono diventati viralissimi anche qui da noi in Italia con questo brano che è nuovo, è dal titolo Magnetic. 21 e 22, vedete come siamo ancorati all'attualità musicale, tante novità una dopo l'altra, tanta energia anche il sabato sera, anzi soprattutto il sabato sera. Un saluto, un abbraccio a tutti quelli che sono in giro e che si stanno divertendo, e sono tanti anche quelli che lavorano nel weekend, e spero di farvi compagnia. Altra novità, MV Killa, Tutto Niente. Yeah,

Eh sì, Tommaso Paradiso, Tommy Paradise su Radio Z, felicità, Ana, canzone del 2018, sono le 21.29. Quando uscì, ecco, lui ha sdoganato da quel momento i messaggi audio di 10 minuti, perché poi, quando è uscita la canzone, è diventato un po' un meme il fatto di non mandare messaggi vocali lunghi, a maggior ragione la gente li ha mandati. E voglio dire all'amico Tommaso Paradiso che ci sono quelli che addirittura fanno i vocali da 15 minuti. Per fortuna poi i social ci hanno insegnato ad aumentare la velocità e quindi a velocizzarli fino a dimezzarli, quindi dai, alla fine un compromesso si trova sempre. Buona serata da Riccardo Castiglioni, mi raccomando, con la radiovisione, il 266, il digitale. Se volete salutare qualcuno, raccontarmi la vostra serata, dai, dove siete, cosa fate, mandatemi un messaggio scritto 335 30 10 25 e i messaggi passano anche in radiovisione, li vedete, quindi scrivetelo e poi controllate. 335 30 10 25, aspetto i vostri messaggi scritti. Harry Styles.

0: Takage Ketra con Giuse Ferreri, Amore Capoeira, tuffo nel 2018, però questa canzone ha una qualità incredibile, che ogni estate torna come canzone dell'estate. Hanno fatto un colpo clamoroso, Takage Ketra e Giuse Ferreri, bellissima, bellissima, bellissima, a tra pochissimo!
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
5: Noi siamo giovani.
6: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Sa,

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, buon sabato sera a tutte e tutti, 30 di maggio, 21:38. Allora, la canzone che stiamo per ascoltare è una canzone che evidentemente unisce più generazioni, perché sto parlando di una novità ed è una collaborazione. È un artista, è giovanissimo, apprezzatissimo dalla generazione Z. L'altro non è anziano, però è un po' più grandicello, anche lui è amatissimo da tutte le generazioni. Avete forse già capito, perché vi ho anticipato che è una novità, qual è la collaborazione del momento? È questa: Tiziano Ferro con Lazza. Hanno rivisto un po' un successo di Tiziano, sto parlando di Perdono, e ascoltate questa nuova versione con l'interpretazione e la mano di Lazza. Perdono, Tiziano Ferro con Lazza, sono qui su Z.

Ed è la nuova versione di Perdono, successo storico, clamoroso di Tiziano Ferro, e questa collaborazione unisce più generazioni perché è stata rivisitata insieme a Lazza. Quindi il brano di Tiziano Ferro con Lazza è passato qui da noi su Radio Z 21:41. Leggo un po' di messaggi. Dai, ciao, sono Stefania di ritorno da un bellissimo addio al nubilato. Ad Alessandria, bellissima giornata, un po' di leggerezza ogni tanto ci vuole. Sono d'accordo, sono veramente d'accordo, e la radio è qui anche per questo, per cercare di regalarvi qualche sorriso, qualche momento di spensieratezza.

Dove, quando? Benji e Fede su Radio Z, brano del 2019, perfetto per l'estate, anche perché il videoclip disponibile in radiovisione al 266 del digitale ripropone proprio un paesaggio estivo, un mare. Il videoclip è girato appunto al mare. Grazie di cuore per l'affetto, per i messaggi. Se volete raccontarmi la vostra serata, mandatemi un messaggio. Dove siete, con chi, dai, condividetelo. 335 30 10 25. Aspetto di leggervi e di mandare in onda quello che scrivete.

Che bella canzone piena di verità, profondissima. Madame con Marrakesh, volevo capire con Marrakesh, il titolo 21:52. Da una novità a un'altra novità, questa canzone è appena uscita ed è di una cantante ma anche autrice. In questo caso però la canzone la canta lei e sono contento. Federica Abate, Superman.

0: Bad Bunny su Radio Z, molto impegnato anche lui con i live in questa estate. Sicuramente ci saranno occasioni per andare ad ascoltarlo. Prima di lui invece la novità, l'ultima fatica musicale di Federica Abate, Superman. Bella bella, devo dire, molto molto interessante come canzone. E nel videoclip, tra l'altro, c'è anche un mio amico. L'ho scoperto da poco perché ha pubblicato il fatto di essere presente. Mi fa piacere. Siamo a Roma per il concerto di domani, me lo scrivono in molti, grazie. Pochi secondi alle 22.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Sulla vita caffè. Devo

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Z, 4 minuti dopo le 22. Siccome avete appena letto il messaggio della mia compagna, ve lo dico anch'io che siamo appena arrivati a Roma per il concerto di domani. Paolo, grazie Paolo, mancano 22 ore e 55 minuti e 35 secondi all'inizio della grande serata di domani, che dà l'inizio all'estate musicale di RTL 102.5 di Radio Z. Miu, eccola qui con la sua ultima fatica musicale, Vaffa Amore, questo è il titolo.

DJ Snake su Radio Z 22:10. Prima Mew con questa bella novità, Vaffa Amore è il titolo ed è appunto un'altra delle canzoni nuove che abbiamo deciso di farvi ascoltare, un altro regalo da parte nostra per voi, una canzone che non è proprio una dedica d'amore, no, per niente, è una storia finita anche un po' bruscamente, un po' male, con lei che auspica che lui non ritorni, insomma, dice già le cose sono complicate, ci manca solo che torni tu, insomma, non una dedica d'amore, ecco, mettiamola così, però esistono anche queste

0: queste situazioni ed è giusto raccontarle con la musica, con l'arte. C'è Achille Lauro, la sua poesia.
1: Aspetterai 100 video. Come stai?

Comuni immortali, la poesia di Achille Lauro su Radio Z alle 22.14, canzone che a me piace tantissimo perché mescola il piano empirico, quindi quello della fisicità, con un altro livello superiore, ideale, metafisico, e la combinazione tra i due piani, l'equilibrio tra i due piani, quello empirico-materiale e quello ideale, spirituale, mi piace tantissimo in questo brano, riferimento agli dei, bravo, avete visto che interpretazione che ho dato, Afrojack adesso, eccolo qui.

La voglia di condividere tutto con qualcuno, l'amore totalizzante, quello raccontato da Ariete, giovanissima e bravissima. E pensate che questa è una canzone di qualche anno fa, perché è del 2022, 22-21, Radio Z, Riccardo Castiglioni con voi fino a mezzanotte. Dai, mandatemi i vostri messaggi scritti, li mando anche in radiovisione, quindi li potete poi leggere anche dalla TV.

e li leggono tutti quelli che la guardano in tutta Italia. Quindi raccontatemi la vostra serata, con chi siete, cosa fate, volete salutare qualcuno? Perché non mandare un messaggio? 335 30 10 25, magari lo leggo e poi certamente passa anche Radiovisione. Dai, 335 30 10 25. Intanto Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Olivia Rodrigo su Radio Z. Caspita, è arrivato anche un vocale di un'amica. Stai lì, devi aspettare un attimo, poi cercherò di mandarti in onda perché pone una domanda a tutti noi interessante su questioni sentimentali. Dobbiamo aiutarla, dobbiamo aiutare sta ragazza, ok? Quindi rimani lì, dopo approfondiamo quello che chiedi. Emma con Arcomi.

0: Radio Zeta. Breaking news.
1: La bimba di 2 anni morta a Borghidighera in provincia di Imperia, nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, convivente della madre della piccola, sono state trovate foto e video che ritraggono la bambina con il volto tumefatto dopo i pestaggi. L'uomo è stato arrestato all'alba e accusato di maltrattamenti aggravati continuati ai danni della minore, trovata morta lo scorso 9 febbraio. La madre, Manuela, è indagata in concorso per lo stesso reato ed è già in carcere. Una donna di 50 anni è stata uccisa con una coltellata letale al cuore nella sua abitazione nel Ferrarese. A chiamare i soccorsi è stato il marito, che in un secondo momento è stato fermato. È ritenuto presuntivamente responsabile del femminicidio della moglie convivente. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato sequestrato. Chiudiamo con lo sport e il calcio. La finale di Champions, per il secondo anno consecutivo vince la Champions il Paris Saint-Germain ai calci di rigore contro l'Arsenal. La partita era finita 1-1. Adesso la linea al meteo, è tutto.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente il tempo sarà stabile sull'Italia. Entro sera però si avvicina una perturbazione che porterà dei fenomeni sparsi localmente su Alpi, Prealpi, con possibili sconfinamenti anche alla Valpadana, specie centro-orientale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, con picchi fino ai 35 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Questi amori estivi raccontati nelle canzoni di Fred De Palma con Anna Mena, in questo caso, brano del 2019, Una volta ancora, ed era qui su Radio Z.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, 22:39. Allora, più tardi manderemo in onda anche l'amica che ha bisogno di un consiglio. Se volete posso anticipare, dai no, non lo faccio, voglio che sia lei, la sua voce, ha mandato un messaggio vocale, quella proprio ufficiale, per un consiglio sulla vita sentimentale, una cosa che ha fatto il fidanzato in discoteca e lei chiede, insomma, chi ha ragione tra lei e il fidanzato. Dopo la mandiamo in onda, intanto Annalisa.

Annalisa, canzone estiva su Radio Z. Sorrido perché questa canzone forse si può collegare, no? A livello testuale, letterario, anche al messaggio vocale che vi manderò dopo, quello dell'amica che racconta, insomma, di un episodio in discoteca con il fidanzato, e quindi, insomma, dopo lo analizzeremo, d'accordo? Tra pochissimo lo facciamo. Arriva Angie, la sua ultima canzone, Signorina.

0: Balvin, Skrillex su Radio Z alle 22:48.
1: Ciao Radio Z, buonasera. Ho una domanda da porvi questa sera. Ma cioè in realtà tutto il popolo della generazione Z aveva una domanda da porre. Ma se il vostro ragazzo durante una serata insieme a voi in discoteca dà l'Instagram a un'altra ragazza, come dovrebbe prendere?
0: Boh, però si va, cioè, i fidanzati vanno in discoteca, ma da quando non ci vanno i single di solito? Non sono tanto esperto, non sono un grande frequentatore, non sono mai stato di discoteche e non lo so, è grave? Boh, prendere l'Instagram di un'altra, boh, forse credo di sì. Clara con San Giovanni.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni insieme su Radio Z sono legato a entrambi. Io, San Giovanni, è stato co-conduttore per due giornate con me qualche anno fa insieme a me e Luca su Radio Z. Eravamo qui nel pomeriggio Generazione Z, e anche Clara invece sono legato a lei perché siamo entrambi rappresentanti della provincia di Varese, siamo vicini di casa, ecco.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: E abbiamo ripescato la collaborazione tra Mengoni ed Elodie, Pazza Musica, brano del 2023, due anime che sanno perfettamente unirsi per un brano, quelle appunto di Mengoni e di Elodie, soprattutto un brano che strizza l'occhio all'estate, come il caso di Pazza Musica, perché poi forse abbiamo imparato a conoscere un Mengoni un po' più profondo in alcuni, un po' più intimo in alcuni brani, più invernali, mentre Elodie è sempre stata regina dell'estate. Pochi secondi alle 23.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.

Caspita, caspita, che pezzo, che brano su Radio Z, la collaborazione tra Lady Gaga e Doshi, Runway, il titolo 23 e 3, siamo anche Radiovisione al 266 del digitale, una novità dietro l'altra, infatti in arrivo Faccia Nuvola con questa canzone nuova, Portami a ballare in primavera.

Fotografia, cara Brave, insieme a Francesca Michielin e Fabri Fibra, un brano che ci riporta al 2018, ritrovato nella serata di Radio Z, Fattore Z. Sono Riccardo Castiglioni con voi fino alla mezzanotte, 23:10, mancano 21 ore, 49 minuti, 48 minuti, 57 secondi adesso al grande evento Power Hits RTL 102.5, ed è l'inizio dell'estate in tutti i sensi, ma soprattutto dell'estate musicale che passate con noi in radio, e poi si andrà a chiudere questo percorso, quindi è una rincomposition. Piove.

Ci piace, ci piace, vi piace. Ferra Quintale suona su Radio Z con Aranciata, che in questo periodo insomma va sempre bene, no? Per le alte temperature di questi giorni. Pare che ovviamente, come sempre accade con il ponte, un po' di brutto tempo arrivi, però è sempre così, insomma, quando si lavora è bello. Geolier, stelle!

Hey, brano che conosciamo benissimo, famosissimo, del 2021 però su Radio Z 2320. Siamo anche Radio Visione 266 del digitale. Qualora desideriate mandare un messaggio, raccontarmi il vostro sabato sera, fatelo, messaggio scritto alla diretta 335 30 10 25. E noi stiamo per ascoltare un caro amico di Radio Z, Filippo Irama. Lui ha due anime, un'anima romantica, malinconica, poetica e profonda, che si sposa forse di più anche con una stagione invernale, e poi l'altro lato, quello della leggerezza, quello che strizza l'occhio all'estate. E la musica ha anche questo compito, non soltanto raccontare la profondità, ma anche far divertire, regalare qualche minuto di spensieratezza alle persone. E Irama lo fa benissimo anche in questo caso, con questa sua novità per l'estate, Cabana.

Caspita, quanti tatuaggi, eh? Quanti tatuaggi, Rama? Ne ha diversi, eh? L'ho visto al videoclip. Noi lo trasmettiamo ovviamente in radiovisione al 266 al digitale, quindi non solo parte sonora ma anche parte visiva. E insomma, era senza maglietta e quindi si vedevano un po' di tatuaggi. Interessante, interessante. Casa sull'albero, altra novità qui su Radio Z, Arnawa.

e speriamo di farvi ballare e di regalarvi ulteriore energia in questo sabato sera. Grazie per tutti i messaggi che arrivano in relazione all'evento di domani, 21 ore 29 minuti e 41 secondi all'inizio di questo grande evento centrale del Foro Italico di Roma. Noi siamo prontissimi, siamo gasatissimi e grazie di cuore per tutta l'atmosfera che voi state creando qui in radio con un sacco di messaggi. Alcuni li ho letti prima, altri magari li leggo più tardi, ok? E intanto continuiamo a regalarvi novità, ci avviciniamo all'evento ascoltando canzoni nuove, le più recenti, e parliamo di Gaia. È tornata lei, musicista, cantante, ballerina, con questo brano Bossa Nostra.

E i brani di Gaia non sono mai soltanto canzoni. Lei, che è anche una ballerina, propone sempre dei balletti che poi diventano estremamente social con tutti i suoi brani. Ricorderete Chiamo io, chiami tu, che c'era il suo collega coreografo brasiliano che era diventato a sua volta virale per il balletto che aveva proposto a Gaia, e poi i fan, le fan dell'artista ripropongono a loro volta lo stesso ballo, la stessa coreografia. Altra novità

0: è sempre più protagonista Samurai J. Lo abbiamo conosciuto meglio con i Festival di Sanremo, però noi già lo avevamo qui in radio. Bravo, bravo, bravo, a tra pochissimo.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, 23:41, stiamo per ascoltare una collaborazione bellissima, non soltanto a livello musicale, ma anche a livello di emotività, a livello umano, a livello relazionale, perché un sogno che si realizza per il nostro amichetto Andrea, sto parlando di Alfa, la collaborazione è quella con chi? Già avete capito, con Jovanotti, e la canzone si intitola Buon Vento, eccoli qua insieme, Jovanotti e Alfa.

Alfa, Giova, insieme Giovanotti e Alfa, buon vento, bella è questa, ce la portiamo avanti per tutta l'estate, bella e poi comunque anche umanamente si è felici di questa collaborazione perché Alfa ha coronato il sogno di duettare con quello che era uno dei suoi pilastri della musica, uno dei suoi riferimenti, forse il suo cantante preferito, appunto Jovanotti. Ha pubblicato anche un video con i genitori in auto mentre ascoltavano la canzone insieme.

Location Zerb with Khalifa su Radio Z 2349 e tante sono, lo sapete, le novità che vi proponiamo, le ultimissime canzoni arrivano qui da noi e noi ve le regaliamo tutte. Sto parlando in questo caso dell'ultima fatica musicale di Brescia, quindi Scuola Genovese. Andrea è tornato con un'altra bella canzone, devo dire che si distingue molto nel mondo della generazione Z perché ha comunque questa capacità autoriale notevole e quindi lo ascoltiamo, dai, con la sua ultima canzone, appunto, Brescia su Radio Z. Da Dio.

Scuola genovese per Andrea Bresch, suona su Radio Z con la sua ultima fatica musicale da Dio, 23:52, la nostra radiovisione, se vi va al 266 del digitale, entriamo con la musica, con i videoclip, con i volti, nelle vostre case, siamo sempre con voi.

0: Ove con Shakerando su Radio Z, chiude il Fattore Z del sabato con me, Riccardo Castiglioni. Allora, mancano 21 ore 37 secondi esatti all'inizio del grande evento al Centrale del Foro Italico di Roma, e quindi noi siamo prontissimi, non vediamo l'ora di cantare tutte le canzoni con voi. Un sacco di gente è già lì, che è lì a Roma, insomma, pronta per godersi lo spettacolo. Grazie di cuore, davvero, ci risentiamo domani, va bene? Grazie mille, ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36, o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.